Salutiamo Francesca che nonostante domani ricomincia a lavorare, perché giustamente è settimana lavorativa per quasi tutti, a lei non è fregato nulla, è andata a ballare lo stesso. Bene, questo è il mondo che ci piace. Con te Francia ascoltiamo Save Me Tonight.

0: History.
1: Terzo ed ultimo appuntamento per quanto mi riguarda con uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo, che ha costruito la dance per come la conosciamo noi oggi, scelto dal nostro DJ Arturo J.K. Arturi. Arriva dal 98 questo disco di Baron Stingley, si chiama You Make Me Feel Mighty Real.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Feel the
1: rhythm. Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

0: Music History.
1: Wow, Befitos, Adele Scagliola, grazie per averci tenuto compagnia in questa notte un po' più gelida rispetto alle altre. Fa freschino, ma noi cerchiamo di riscaldarci insieme con tutte le hit più ritmate. Fino alle 5 con me, Daniele Greco, cominciamo così.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Extended Version.
1: Tra poco Gigi D'Agostino con Un giorno che credi qui su Dimensione Sonoro, ma le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Le compilation erano una cosa seria, compravi un CD per un brano e poi finivi a impararli tutti a memoria nell'ordine. Tra poco sentiamo anche Marcos con Electronic del 2001, ma adesso ripartiamo con Black Machine Howji 1992.
0: Ritmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

giusto devi essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: Music History Extended Versions.
1: Vogliamo fare un salto nel 1999, dopo che hai visto Matrix, ti bastava un cappotto nero e un paio di occhiali da sole per sentirti Neo. Poi provavi a schivare qualcosa al rallentatore e i tuoi amici ti chiedevano: ma stai bene? Stesso anno esce Mabel con Disco Disco, ma adesso sentiamo French Affair con Sexy, 2001, qui su Dimensione Sonoro. Roma.

0: Mystery Extended Version.
1: Ci sono delle cose che non vogliamo far tornare nella nostra vita, un ex o magari un paio di jeans a vita bassa, ma lei sicuramente sì. Alice DJ con Back in My Life 1999, e adesso Daft Punk con Around the World 1997. Io ti saluto, noi ci sentiamo questa sera alle 22 qui su Dimensione Sono Roma, e dopo la sveglia dei gladiatori.
2: Rhythmic History,
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Ben ritrovati qui su Dimensione Suono Roma, fino alle 10 con voi Geppellino De Niro. Andiamo.
1: Signori e signore, giù dalle brande parte una nuova settimana. Questa è la giornata del lunedì. Sì, lo sappiamo, è la giornata più pesante. Sì, è quella della ripartenza, ma noi siamo qui per farvi compagnia tra buona musica, tanti ospiti e tante risate fino alle 10 di questa mattina.
0: In questa prima ora, già l'almanacco del giorno oggi, ti ascolteremo Antonio Giuliani e poi parleremo tanto di sport, di calcio e non solo.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Giordano da Roma.
0: Ciao
2: Giordano. Dai che si riparte un'altra settimana, sempre carichi a pallettoni.
1: Bravo, bravo.
2: Buona giornata a tutti.
0: Grazie anche a te.
1: Carichi a pallettoni, quello è il segreto per affrontare questa nuova giornata. Se volete fare come il nostro amico, il numero è sempre lo stesso, il 393 0119 119. Saremo felici di ascoltare un vostro messaggio.
0: Fate sentire la vostra voce, noi iniziamo subito, andiamo.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Un tizio torna a casa con la borsa dello sport, appena entra c'è la ragazza, la fidanzata bellissima, sdraiata nel letto in lingerie, e lei fa così: amore, com'è andata a calcetto? Lui fa: guarda, lascia perdere che ho preso un sacco di falli. E lei nel letto fa: giornata pesante per tutte e due.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 2006.

0: tutto a posto. Per i tifosi della Lazio è andato benissimo.
1: Ah, sì, sì, sì, sì.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno gladiatori. Oggi inizia una nuova settimana con il seguente interrogativo.
0: Vai.
2: Ma sta Lazio?

0: E un abbraccio ad Andrea Nettuno in viaggio verso la Pontina.
1: Ciao Andrea, sta Lazio prima in classifica con l'Inter, no, ragazzi.
2: Noi siamo felici quando una squadra della nostra regione sta messa lì e noi siamo contenti, qualsiasi squadra sia.
1: Ha battuto il Monza in casa e quindi si porta a 16 punti con i nerazzurri. La Roma ha pareggiato a Como 0-0.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Non era facile uscire da lì con qualche punticino.
2: No, comunque 1-1 è finita
1: 0-0.
2: Una per uno va bene così. Dai.
1: Considerando anche che c'è stata l'espulsione di Malen. Quindi.
2: E il Milan è andato bene invece.
1: Il Milan 1-1 con Sassuolo. Vabbè, lascia stare. Non è il caso di approfondire. No, dico, poi c'è anche la Formula 1, no? Perché questo è stato il weekend in cui c'era il GP di Malesia.
2: Ha vinto Verstappen, ma Kimi Räikkönen è lì col fiato sul collo.
1: Antonelli, Kimi Antonelli
2: è lì col fiato sul collo e si avvicina a piccoli passi al titolo mondiale. Dai, Kimi.
1: Leclerc secondo, terzo Kimi Antonelli.
2: Vabbè, bel podio comunque.
1: Che
2: podio.
1: Fa un passo avanti verso il titolo mondiale.
2: Siamo contenti.
3: La sveglia dei gladiatori.

0: Il nostro lunedì mattina alle 6:17 minuti, gladiatori. Buongiorno. Ci sono anche i vostri messaggi, andiamo.
1: No, buongiorno Geppo, Dario da Roma.
2: Ciao
1: da. Stiamo andando d'accordo, si inizia la settimana, si va al lavoro. Però abbiamo la giusta carica, mettendo sul Dimensione su Roma, ascoltiamo la vostra splendida musica, le vostre splendide battellette che Geppo ci propone ogni mattina. E grazie sempre per la compagnia che ci fate. Buon lavoro, buona giornata a tutti.
0: Grazie, ma che bel messaggio.
2: Ma grazie a te Dario, perché non è scontato che metti sulla nostra trasmissione, quindi grazie due volte.
3: Oh, ma buongiorno il comante, lunedì, il giorno più bello della settimana. Parrucchieri, vabbè, va, dai, un grande in bocca al lupo, faccio una buona giornata e wow, ma che caldo
0: stamattina ragazzi,
2: temperature. È un marchio di fabbrica quello del comando,
0: elevatissime. Ridendo e scherzando, non fa tanto freddo comunque.
2: No, non hai capito, il meteo ha detto che fine questa settimana torna il caldo incredibile, torna il caldo.
0: Non ce ne libereremo mai.

0: Capitale, Geppo, Rino e i messaggi dei gladiatori.
1: Buongiorno a tutti!
0: Ascoltiamoli, vai!
2: Buongiorno Gepperino, Massimiliano da Ciglia, l'NCC. Voglio augurare a voi e a tutti i gladiatori una buona giornata e un buon inizio settimana. Dai! Tutta pressione, come diceva amico nostro. Dai! E grazie perché ci donate sempre un sorriso per affrontare la giornata lavorativa. Ciao!
0: Noi facciamo il minimo, ragazzi, il grosso lo fate voi che siete lì fuori, quindi.
1: Ma infatti, il treno
0: fatevi un applauso.
1: Il treno
0: metri
1: 0119 119 serve anche per questo, per far sentire a tutti i nostri amici della comunità dei gladiatori che ci siamo e c'è energia, forza!
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Lino, buongiorno gladiatori e gladiatrici. Dai, dai, dai, che sta settimana si inizia. Un saluto e una buona giornata da Zanzara, dai!
0: Fino alle 10 ci trovate qui e ora, piccolissima pausa, torniamo tra poco con l'almanacco del giorno oggi.
4: Your energy music. It feels a month. I want you to drop your hands. Too much of heaven can bring you underground. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
5: La magia arriva a Roma. Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
6: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
7: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di due elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.

0: giornata. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Dimensione Suono Roma. Meteo.
2: Ci attende un lunedì con tempo variabile sul Lazio. Sarà infatti una giornata di alternanza tra sole e nubi, con delle nubi a tratti compatte che dal pomeriggio potranno dare luogo a qualche fenomeno sparso sui settori interni. Temperature massime che a Roma oscilleranno intorno ai 24 gradi e soffierà ancora una vivace ventilazione di maestrale con mar Tirreno da mosso a localmente anche molto mosso. Vi anticipo che martedì splenderà il sole. Restate aggiornati comunque scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: 5 Heaven, le 6:31 del mattino, pronti a far entrare l'orchestra medievale.
1: Partiamo!
0: Partiamo con l'almanacco del giorno oggi, perché oggi è lunedì 12 ottobre, celebriamo San Serafino da Montegranaro.
1: Ma c'è anche San Massimiliano di Cerea, e Massimiliano è un nome molto diffuso qui in Italia, eh?
0: Comunque, o Serafino o Massimiliano, stamattina vi tocca pagare la colazione al bar.
1: Si cacciano i soldi, forza!
0: Accade oggi nel 1492, Colombo!
1: Terra in vista!
0: Colombo scopre l'America!
1: Ecco, fu così che la vedetta della nave che era Nina Pinta da Santa Maria, no?
0: Più o meno sì.
1: Ecco, c'era
0: le tre
1: quello,
0: caravelle.
1: Esatto, c'era quello sul cesto in alto, cominciò a strillare terra, terra, terra, e erano finalmente arrivati nelle Americhe.
0: Abbiamo fatto questo affare poi, col senno di poi, a saperlo prima.
1: Capirono che erano arrivati in America perché appena scesi in spiaggia, sì, c'era

0: McDonald's.
1: Subito.
0: E Cristoforo si è preso un double cheeseburger.
1: E anche il carretto degli hot dog.
0: Esattamente, l'hanno capito, no, subito.
1: Nel 1931 oggi veniva inaugurato il Cristo Redentore di Rio de Janeiro.
0: Ecco, è la statua sul monte di Rio de Janeiro, quella con le braccia aperte. Vi ricordate la famosa pubblicità di Ronaldo?
1: Sì.
0: Quando lui imitava questa posizione.
1: Ronaldo,
0: no?
1: Il fenomeno.
0: Il fenomeno, quello vero.
1: Non Cristiano.
0: Ma quello finto.
1: Nati in questo giorno, allora, dobbiamo ricordare il compleanno di Massimo Ghini, nato oggi nel 1954, tanti auguri, eh.
0: Grande attore sia di fiction che di cinema, molto molto amato. Sì, vero.
1: Romano Doc, quindi ragazzi, bisogna ribadirlo forte. Oggi nel 1962 però nasceva anche questo signore qui.
2: Amami ancora adesso.
0: Luca Carboni
1: che io ho conosciuto durante un suo film a copie, devo dirti, guarda, una persona splendida, ero lì a presentare e come dire, in qualche modo gestire il traffico di persone che volevano l'autografo, la foto, disponibile con tutti dall'inizio alla fine.
0: Molto amato anche lui, un cantautore doc di quelli di una volta che non fanno più. Dopo un periodo in cui ha avuto qualche problemuccio di salute che sfortunatamente è riuscito a superare, ancora ci porta grandissima musica. Grande Luca!
1: Grande
0: auguri.
1: Luca, la storia della musica italiana.
0: E poi ecco, fammi fare gli auguri. Non c'è più. Parliamo di una delle voci più belle e potenti della storia della musica.
1: Oggi a Modena nel 1935 nasceva lui. Luciano Pavarotti.
0: Non c'è da aggiungere nulla. Dopo Enrico Caruso è stata la voce più importante italiana nel mondo. E questi ne nasce uno ogni generazione.
1: I Brividi. Senti qua, senti.
0: Beh, il suo famoso do di petto faceva tremare le platee intere di persone. Beh, è indimenticabile Luciano, no?
1: E questa canzone la dedichiamo a tutti i gladiatori all'ascolto, anche di lunedì. Voi vincerete!
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Rosso.

0: Cosmic History 80.
1: Primo viaggio indietro nel tempo da fare insieme in questo lunedì mattina. Gladiatori, ci fermiamo nell'anno 1986.
2: Quando Ivana Spagna, si chiamava solo Spagna, e con una montagna di capelli biondi, tutti a spazzola cantava Easy Lady.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: 1986, Dragon Ball, il debutto del manga.
1: Col piccolo Goku, ti ricordi?
0: In TV c'era Quelli della Notte con Renzo Arbore.
1: Tempi remoti questi sono.
0: In edicola di Landog, al cinema troppo forte di Verdone.
1: Perché grandi magazzini e super fantozzi,
0: no,
1: li
0: ragazzi,
1: vogliamo dimenticare?
0: Che tempo, che tempo. 393-0119-119, ascoltiamo. Vai. I vostri messaggi.
2: Buongiorno, buongiorno Geppettino, Dorian Castelli.
3: Ciao, Dorian.
2: Ragazzi,
3: Dorian.
2: Volevo condividere con voi un fatto che è successo qui nei Castelli di Roma.
3: Che è successo?
2: Nel fine settimana c'è stato un grosso flusso di donne, femmine, tutte con fiori, striscioni, tutte emozionate, che andavano verso Nemi, e io non capivo cosa stava succedendo. Al che, casualmente, su Instagram mi sono trovato le storie di Rino. Ho capito, c'è stata Rino, Nemi ha bloccato tutto, ha bloccato tutto, le donne sono impazzite, appena hanno saputo sono partite tutte insieme, ha bloccato tutti i Castelli Romani. Rino, pure tu, però,
0: hai ragione. Se avete trovato traffico voi dei Castelli, nonostante il disagio della pioggia, perché poi sabato pioveva forte verso ora di pranzo, è stata colpa mia.
1: Sì, ma pensate, si è fatto anche il bagno al lago lui,
0: non
1: si è spogliato sulle rive del lago di Nemi, è entrato e l'hanno scambiato per un ninfeo.
0: Lascia stare che sono arrivato a Nemi sotto il diluvio universale, non avevo neanche l'ombrello.
1: Ma
0: quindi
1: non te muove, io te l'ho detto.
0: Hai ragione, bravo.
1: Oh.
0: Sono passato per Ariccia, per Genzano, niente, non una goccia di pioggia.
1: Yes.
0: Ho parcheggiato a Nemi, ok, nell'esatto momento in cui sono uscito dalla macchina.
1: Fantozzi, c'ha la nuvola sua.
0: Lascia stare. Vabbè, comunque, piccola pausa, restate con noi. Tra poco torniamo e vi facciamo riascoltare il nostro romano doc Antonio Giuliani.
4: Che erdaie sia con te.
5: A Roma si dice ciao ni, come diceva la grande Anna Magnani.
6: Buon pomeriggio.

0: Don Cash, a Roma si dice chi non risica, non rosica.
1: Qua a Roma si dice, ah bella, scendi dal piedistallo.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family!
4: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it. Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.

0: Le 6:49 del mattino, gladiatori, buongiorno. Siamo in diretta, Geppo, Rino De Niro e soprattutto voi al 393-0119-119. Ma ora chi c'è?
1: È il momento di andare a riascoltare uno degli interventi andati in onda la settimana scorsa del nostro Romano Doc Antonio Giuliani, che come al solito tornerà più tardi con altri due interventi in diretta tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10.
2: Giuliani Doc
0: Antonio!
3: Ragazzi, eccomi qua come ogni lunedì per il consueto riassunto sportivo della settimana scorsa,
1: bene, bene.
3: Un riassunto ristretto, diciamo, di notizie, come restringe, diciamo, un limone, ed ecco perché
1: parecchio pure
3: ed ecco perché prima ho detto settimana scorsa. Allora
0: ecco,
3: siete arrivati bene che mi ho svegliato. Allora vabbè, bagasi, clava,
0: eccola.
3: Prosegue con la terza giornata della National League, dove la nostra giovane National Italy inaspettatamente esce imbattuta dallo Stadio de France,
0: sì,
3: strappando, in romano scippando, un pareggio alla Fantastic Equipe del Football de France.
0: E stavo pure vincendo Anto venerdì, quindi.
3: Dove?
0: Ah, è lì, a Parigi.
3: No, stavamo a perdere.
0: No, però sì, quando loro restano in 10, no, poi l'Italia attacca e qualche occasione.
3: Sì, potevamo anche vincere, certo. Cioè, lascia bene, non ti avventura. Vai.
0: No, no, no.
3: Sì.
0: Non c'è quel calcio.
1: Lascia, ma vai.
3: Dai, facendo, diciamo, per questa partita, esultare il popolo italiano per l'1-1 con l'esclamazione Alimortè, chissà, aspetta. Questa sera i nostri azzurri torneranno in campo per la quarta gara del girone contro la Turchia, allenata dal nostro Vincenzo Montella, che con 0 punti non è mai riuscito, diciamo, a far spiccare il volo ai suoi ragazzi. E se dovesse perdere di nuovo purtroppo con noi, l'unico volo sarà quello che dovrà prendere lui per ritornare a casa, diciamo, ecco.
0: Può essere,
3: e visto
0: può
3: anche che è soprannominato l'aeroplanino, quindi meglio di così. In ultimo il GP di Formula 1,
0: ecco, sì,
3: del Bahrain, che anche se chiamato GP del Bahrain si è svolto in Malesia a 6.000 pang di distanza dal Bahrain per questioni diciamo politiche che vanno oltre lo sport, no?
0: Okay.
3: È rimasto così il GP del Bahrain, però si è svolto in Malesia. Il Gran Premio è rinviato di quasi 2 ore per il monsone.
0: Perché lì ci sono quelle temperature tropicali, no?
3: C'è sta Papa il Monzone lì.
1: Ti piace,
3: c'è sta Pepper Monzone, diciamo.
0: È un signore.
3: Signore, è un signore, è proprio grosso. Pepper

0: battuto a Sepang, allagando la pista così tanto che si è rischiato di partire invece che con la rossa, con l'una rossa.
1: La regata facciamo.
0: Alla fine vince Max Verstappen con un ruggito, così da essere la nuova tigre della Malesia.
2: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Gladiatori, buongiorno, benvenuti nel ritmo della capitale. Geppellino De Niro a darvi la carica.
1: Su, forza!
0: Anche in questo lunedì mattina e poi i vostri messaggi. Sentiamo.
2: Gladiatori, buongiorno, buona giornata Geppo, buona giornata Rino. Roberto.
1: Grande Robby!
2: Oggi servizio Flixbus, destinazione Losanna, appena passato il Monte Bianco, sono a Chamonix.
1: Bella,
2: ci sono 7 gradi, frescolino. Buona giornata a tutti.
1: Chamonix è il posto delle montagne, ci sono stato, molto molto bello poi.
0: Lì ti servono guanti, sciarpe e cappello.
1: Lì serve germaglione.
0: Incredibile. Ma come fa lui ad ascoltare Dimensione Suono Roma anche a Losanna?
1: Semplice, ha scaricato l'app gratuita di Dimensione Suono Roma, con la quale potete ascoltarci ovunque siete, tanto è gratis.
3: La sveglia dei gladiatori. Il ritmo della capitale non è solo musica.
4: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
5: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan, con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
0: Pronti con il primo appuntamento con le news di oggi? Andiamo in redazione.
6: Buongiorno da Francesca Proietti. Il pontefice ha un nodulo al polmone. L'annuncio di Leone XIV ieri all'Angelus in piazza San Pietro. L'operazione è stata programmata per i prossimi giorni al Gemelli. Il ricovero potrebbe essere nella giornata di domani. Al momento la sua agenda resta invariata, a parte gli appuntamenti immediati della prossima settimana. Gli auguri di pronta guarigione dal presidente Mattarella. RIS e Polizia Scientifica sono al lavoro sulle telecamere in parte già visionate per identificare i due ragazzi che nella notte tra il 4 e il 5 ottobre hanno aggredito a bordo di una minicar nera 6 persone tra Testaccio e Monteverde. Oggi il punto tra inquirenti e investigatori. Oltre 70 militari muniti anche di droni hanno setacciato le strade e le vie del centro, arrestando 8 persone sventati dai militari, furti e rapine ai danni dei romani e turisti, denunciate 8 persone. Entra nel vivo la prima fase della campagna influenzale rivolta alle categorie a rischio. La regione ha acquistato quasi 1,4 milioni di dosi. Iniziata la distribuzione, ci si può immunizzare anche dal medico di base e nelle farmacie aderenti. Dal 20 novembre poi la seconda fase per tutti. Infine il calcio, la Serie A, Sassuolo Milan 1-1, Lazio Monza 3-1, Lecce Bologna è finita 1-2, Cagliari Juventus 1-1. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

0: buon lunedì a tutti, 12 ottobre 2026, ben ritrovati su Dimensione Suono Roma con voi a darvi la carica giusta oggi che ne abbiamo bisogno a pacchi. Geppo e Rino De Niro, eccoci.
1: Oh, incredibile, la prima ora è durata un minuto, cioè
0: sì,
1: volata.
0: Sì,
1: già
0: confermo.
1: Siamo alle 7:02 e iniziamo questa seconda ora. Questa seconda ora è molto ricca di contenuti perché inizieremo subito con il nostro Astreo che è appena arrivato col suo jet privato, l'ho visto atterrare, ci farà l'oroscopo top della settimana, il nostro Emiliano Bonini col suo Vox Populi e poi finalmente il primo momento gioco di questo lunedì. Arriva Mini Gladiatori in sfida.
0: Ma come fare per giocare e vincere con noi? Semplice, vi basta segnare questo numero 393 0119 119. Quando lo diciamo noi e solo quando lo diciamo noi,
1: e se gioca a scasello
0: vi chiederemo di mandare un messaggio per le prenotazioni. Andiamo per gradi però, perché dobbiamo iniziare subito con il piede giusto.
1: Dai, forza!
0: Il caffè lo hai preso?
1: Sono pronto
0: e andiamo.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Marito e moglie sul divano davanti alla TV. In un momento il marito fa un sospiro, fa: Amari, senza di te non riesco a vivere. La moglie su guarda e fa: te credo, lavoro solo io.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 97.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: speakers up.
1: Anna, White Girl Wasted, alle 7:09 minuti, Gladiatori, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Anna, bellissima, ha pubblicato delle foto alla conquista della Paris Fashion Week.
2: Molto carina, Anna, è molto molto carina, è vero, è vero.
3: Buongia Rino, buongia Geppo, buongia a tutti i gladiatori.
1: Buongia.
3: È iniziata una nuova settimana,
1: sì,
3: una nuova giornata. Oggi è lunedì, ragazzi. Giorno difficile da ricominciare, però come buon gladiatori, eccoci qua.
1: Brava.
3: Un bacio a tutti. La Luana.
1: Ciao Luana.
2: Ciao Luanina.
1: Siamo gladiatori non a caso, E quindi anche nelle giornate più difficili ci affidiamo al consiglio delle stelle.
2: Aspetta, fammi vedere se è arrivato. Sì, la vedo la Porsche Carrera.
1: Sì, è perché lui
2: turbo appena arrivata.
1: Lui atterra a Ciampino con il jet privato, poi da
2: prende l'elicottero per arrivare dalla pista al parcheggio.
1: Ecco.
2: Poi al parcheggio c'ha la sua Porsche Turbo
1: per fare 3 metri.
2: Esatto, pensa, c'ha la Porsche Turbo, lui è l'unico che ce l'ha con due motori perché vuole consumare di più lui.
1: Vabbè, avete capito di chi stiamo parlando, c'è il nostro esperto, andiamo.
0: Astreo.
1: Signor Astreo, ben ritrovato, eccoci.
2: Non parlo con le persone povere, mi scusi.
1: Devo dare la dichiarazione dei redditi,
2: esatto,
1: per capire se posso parlare con lei.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Il segno top della settimana è l'Ariete.
1: Ariete, ok, perfetto.
2: Quindi... amici cornuti.
1: No. No. Nel senso, Ariete e Toro, esatto. Sono problematici.
2: Amore, se sei single, finalmente incontrerai qualcuno che ti farà battere il cuore.
1: Ah, vedi, c'è speranza.
2: È il cardiologo che ti manda il conto. Se invece sei fidanzato.
1: Con fattura o senza?
2: No, no, nera. Se invece sei fidanzato, è un miracolo.
1: Come un miracolo?
2: Sei fidanzato. Lavoro, ti offriranno una promozione. Da sfortunato a sfortunato professionista. Il capo ti chiederà di portare il caffè e tu lo rovescerai con tutta la macchinetta, bruciando il bilancio aziendale. Ti licenzieranno con una lettera consegnata da un piccione che ti farà pure la cacca sull'auto.
1: È stato addestrato apposta, eh.
2: Fortuna, il tuo numero fortunato è il 17.
1: Il 17,
2: ma solo se lo giochi al contrario in un'altra città il mese scorso.
1: Il 71, che nella smorfia.
2: Che cos'è?
1: È l'uomo di.
2: Esatto.
1: Vabbè, ci siamo capiti.
2: Pioverà soltanto sopra di te, anche se sei in casa.
1: Ma come fa?
2: Il tuo ombrello s'aprirà al contrario e ti farà decollare come un aspirapolvere impazzito.
1: Mary Poppins.
2: Consiglio cosmico. Non uscire di casa.
1: No, no.
2: Non accendere la luce, non respirare troppo forte e soprattutto non fidarti del gatto.
1: Il gatto?
2: Ha intenzione di graffiarti.
1: Oddio, pure il gatto ce l'ha con voi.
2: Voto della settimana.

0: settimana. Zero spaccato su 100.
1: E meno male che questo è il segno top.
0: Gli astri ti sorridono. Ma è un sorriso da presa per culo. Persino Saturno ha chiesto il trasferimento per non incontrarti.
1: Non ne vuole sapere niente.
0: Frase della settimana.
1: Sentiamo.
0: Peggio così non può andare.
1: Me ne sono reso conto.

0: attimo.
1: Dice dove?
0: Già il weekend, insomma, abbiamo esagerato. Quindi ora cerchiamo da lunedì petto di pollo insalata. Solo acqua naturale e basta.
1: Ma passa per te, o parla per te, io invece vado a fare aperitivo.
0: Niente, uno l'hai trovato, io invece dal venerdì, ok?
1: Dai.
0: Piccola pausa, restate con noi e poi torniamo con Emiliano Bonini. Ottobre da CarPoint, il mese migliore per scegliere la tua nuova Hyundai.
1: Un esempio, Hyundai Tucson è tua in pronta consegna da 23.900 euro. Anche con anticipo zero e interessi zero sulla versione Dark Line.
0: Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di ottobre. La tua nuova Hyundai Tucson ti sta aspettando.
2: Go! Your Energy Music.

0: pubblico su Dimensione Suona Roma.
1: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
2: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
3: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
4: Autoimport, a Roma dal 1957, anche domenica.
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
7: Trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi.
8: Solo nei supermercati Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 13 ottobre 2 kg di cosce di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: 1.250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Dimensione Suono Roma. Meteo.
2: Ci attende un lunedì con tempo variabile sul Lazio. Sarà infatti una giornata di alternanza tra sole e nubi, con delle nubi a tratti compatte che dal pomeriggio potranno dare luogo a qualche fenomeno sparso sui settori interni. Temperature massime che a Roma oscilleranno intorno ai 24 gradi e soffierà ancora una vivace ventilazione di maestrale con mar Tirreno da mosso a localmente anche molto mosso. Vi anticipo che martedì splenderà il sole. Restate aggiornati comunque scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Le 7:30 del mattino, gladiatori, buongiorno. Giù dalle brande, Geppo e Rino De Niro su Dimensione Suono Roma. E c'è anche lui, Emiliano, ecco, Bonini.
1: È sceso dalla branda, forza!
2: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Emiliano, facci ride.
3: È lunedì.
0: È lunedì. È
3: lunedì. Oh, ma ragionavo sul fatto, no?
0: Sì.
3: Che il romano.
0: Già che ragioni, questa è una notizia, Emiliano. No,
3: soprattutto sul fatto.
0: Vuol dire che c'è un cervello e di tanto in tanto lo fai anche funzionare.
1: È subito classificato. Lui,
3: Il romano col politicamente corretto c'ha un problema.
1: Più
3: perché
1: di uno.
3: Lui dovrebbe pensare prima di parlare. E noi già che dovevamo, che ne so, pensare a parcheggiare, due problemi insieme ne sapevamo leggere.
0: No, bisogna contare fino a 10.
3: Allora, che ne so, una volta dicevi non c'ho una lira, no? Mo devi dire economicamente fragile.
1: Vabbè, vedi.
3: Che poi pensate, io ho provato a dirlo al banco, ma te lui mi ha detto: guarda, che pure per me sei povero, eh. Cioè, non cambia niente.
0: E lui conosce tutto di te, quindi.
3: Sì. Al lavoro invece non sei più sfruttato, sei una risorsa. Infatti te consumano fino all'ultima goccia, no? È fatta apposta, è proprio come una risorsa.
0: Hai reso l'idea.
3: E il capo ti dice: non sei stato licenziato, stai affrontando una nuova opportunità. Ah bello, è il mutuo pago che ha opportunità.
1: Infatti, i soldi.
0: La benzina come la metto?
3: Poi c'è sta un'altra, questa è bella. Non è un problema, è una sfida. Ma io già tanto che trovo la forza da starmi a letto la mattina, c'è più sfida di questa.
0: Infatti, mamma mia.
3: Poi il romano poi odia. Devi uscire dalla tua zona di comfort,
0: sì,
3: questa è un'altra. Mamma mia. Io a Roma per trovare una zona di comfort ci metto 45 minuti, pensate. No, ho fatto 1,5 km.
1: Semplicemente.
3: Poi non può più di, questo non capisce niente, non si può più di.
0: No, è offensivo.
1: Offensivo, no?
3: Devi dire ha una prospettiva diversa. Cioè, nel senso, sta a guardare, il semaforo verde non parte, sono quelli, no?
1: Sì,
3: quelli che hanno una prospettiva diversa dalla tua.
0: Emilia, lato suo è così, quindi.
3: E se uno ti sta antipatico, devi lavorare sull'accettazione. Pensate, io so 30 anni che lavoro sull'accettazione, lui potrebbe lavorare 5 minuti sulle vasse dai
0: cosi. Abbiamo capito.
3: Non giudicare, mettiti nei suoi panni. Io mi sono messo nei suoi panni, ci avevi le chiavi da macchina parcheggiata davanti al passo carrabile. Quindi me lo giudico pure da dentro, capito?
1: È vero.
3: E soprattutto sii la versione migliore di te stesso.
1: Ah, questa è una bella frase.
3: Alle 7 di mattina. Ma già tanto che sono riuscito a essere la migliore vestita, la versione vestita, capito? Quello già è tanto che ci sono riuscito. Comunque, regà, vedo di una cosa.
0: Vai, vai.
3: Una frase inclusiva ce l'avemo da sempre.
1: È quello?
3: È l'anima dell'immortale.
0: No,
3: la posso dire, la posso dire.
2: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Music History 80.
1: Siamo pronti a tornare indietro nel tempo. Ci fermiamo nel 1981, l'anno di Lamù, la ragazza dello spazio, e anche l'anno di Pollon,
2: ma anche l'anno del mitico Phil Collins fuori dai Genesis. Questa è la sua In the Air Tonight.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: 0119 119. Arriva Mini Gladiatori in sfida.
1: Tu mamma, tu papà che ci stai ascoltando, hai la possibilità di far giocare il tuo piccoletto. Vi ricordiamo che a prescindere dal risultato della sfida, entrambi poi riceveranno il regalo da parte nostra a casa, la maglia dei Mini Gladiatori. Quindi prendi ora il tuo smartphone e manda un messaggio a questo numero 393 0119 119. Ti ricordo che il messaggio deve contenere la parola chiave Mini Gladiatore.
0: Poi vi chiamiamo noi e portiamo i vostri bimbi qui in diretta, li facciamo divertire e a tutte e due facciamo il regalo. Non c'è chi vince, non c'è chi perde, è un regalo per ambedue i bambini. Dai,
1: piccola pausa e poi torniamo con i due concorrenti di questa mattina.

0: Pontina 591 in via Casilina, angolo Gra. Scopri tutte le offerte online su gruppo
1: 0100.it. 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
5: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAG 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
7: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B, aperti anche la domenica.
8: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usa

0: tutti 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.

0: La canzone del lunedì mattina, Depeche Mode, Enjoy the Silence, almeno fino al caffè,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: tutti
1: sì,
0: zitti
1: sì,
0: che devo ascoltare i mini gladiatori in sfida.
1: Vai
0: pronti
1: che giochiamo
0: a giocare con i piccoletti, andiamo.
2: Mini gladiatori in sfida.
1: Oggi una bella partita, maschietto e femminuccia, ci sono Samuele e Sofia. Ciao,
0: eccoli,
1: ragazzi.
0: Buongiorno. Ci siete?
1: Buongiorno, buongiorno. Sì, ci sono tutti e due. Sofia, ci sei?
3: Buongiorno.
1: Bene, bene, bene. Allora, partiamo dal più piccolo. Samuele, 7 anni, vero?
3: Sì.
1: Da dove ci ascolti, Samuele?
3: Da Roma.
1: Ti ricordi il quartiere?
3: Sì. Guidonia.
1: Guidonia, benissimo, benissimo. Perfetto, a noi ci piace sapere dove vivete, ci piace sapere la vostra
0: storia. Sofia,
1: zona.
0: Tu hai 11 anni, non sappiamo però da dove ci stai chiamando.
3: Da Collatina.
1: Da Collatina, benissimo.
0: Collatina contro Guidonia, bel derby.
1: Sofia un pochino più grande. Allora, il più piccolino me lo prendo io. Ragazzi, stamattina giochiamo con lo spelling, sapete bene come funziona, vero?
3: Sì.
1: Oh, noi vi diremo una frase, vi ripeterò la frase due volte e voi dovete fare lo spelling lettera per lettera. Sono parole però del dialetto romanesco. Partiamo da Samuele. Samuele, sei pronto?
3: Sì.
1: Allora, la prima parola è per te, senti, Zompa. Zompa. Vai.
4: Devi fare lo spelling, vai.
3: Zompa.
1: Vai, zompa, lettera per lettera. Partiamo.
3: Z O P A.
1: Manca una M.
3: M.
1: P. Bra.
0: P. A. Ok, bra. Perfetto.
1: Allora, zompa nel dialetto romanesco significa saltare. Saltare. È il modo di dire saltare nel dialetto romanesco.
0: Ora tocca. Ora tocca a Sofia. Sofia, la prima parola è questa. Grana. Grana. Che non è il formaggio. Vai.
3: G. R. A. N-A.
1: Brava Sofia,
0: ok,
1: brava Sofia.
0: Perfetto, che cos'è la grana nel dialetto romanesco? È la moneta, okay.
1: I soldi,
0: il denaro.
1: Quando uno dice piano da grana vuol dire che è molto ricco. Ok, torniamo a Samuele. Samuele, questa è un pochino più lunga la parola, ascolta bene. Frascico. Frascico. Vai Samuele.
0: Bravissimo.
1: Bravo Samuele.
0: Fracico.
1: Fracico nel dialetto romanesco significa bagnato. Quando piove per terra è tutto bagnato, si dice per terra è fracico.
0: Oppure quando non è l'ombrello ti sei fracicato tutto.
1: Bravo Samuele, complimenti.
0: Ritorniamo da Sofia. Grazie. Ultima parola per te, ascoltami, che questa è un pochino più lunga. Ciafroccola. Ciafroccola. Vai.
3: Bravissima.
0: Che cos'è la ciafroccola? È un naso brutto.
1: Ecco, io c'ho una bella ciafroccola,
0: ecco,
1: per esempio.
0: Te lo stai dicendo da solo, io non ti ho detto niente.
1: Lo so, è così, eh.
0: Sofia e Samuele, siete i mini gladiatori del giorno.
1: Bravissimi,
0: complimenti.
1: Grazie. Bravissimi tutti e due, complimenti. Riceverete tutti e due in regalo la nostra t-shirt speciale e tutta per voi. Allora, Samuele, scusami, un'informazione. Sei fidanzato, sposato?
3: No,
1: niente,
0: no, è single, è singolo lui. Sofia, tu invece sei impegnata sentimentalmente?
3: No.
0: Niente? Ma Sofì, c'è qualcuno che ti fa il filo? No.
3: No.
0: Niente.
1: Vabbè, ci sarà il tempo poi suo, non ti preoccupare Sofia.
0: Ora pensate a studiare.
1: E Sofia, adesso dritti a scuola, forza!
0: Buona settimana, ciao, grazie per aver giocato. Alla prossima.
5: Mini gladiatori in sfida sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: E anche stamattina siamo riusciti a giocare con i mini gladiatori,
1: sì, eh?
0: Abbiamo consegnato, regalato anzi, le nostre maglie.
2: Bello Ciafroccola, io ero rimasto a Brocca, a Pavagna, vedi, e Pavagna e Ciambaccia. Bella, mi è piaciuta.
0: Hai visto? Perché in questo gioco anche gli adulti imparano qualcosa, sempre.
3: Buongiorno Geppo e buongiorno Ino.
0: Buongiorno.
3: Andrea da Roma. E tutte le volte attacco a Ino, a Geppo, stavolta tocca a te.
1: Che è successo?
3: Qua ci siamo sbagliati, perché adesso riapro lo Zanichelli,
0: apri il
3: la traduzione dalla lingua romana all'italiano. Zompare, c'è a N, c'è a M, allora dice zompa,
1: sì,
3: non zompa,
1: zompa
3: che a M.
1: Hai sentito male, c'è la M, ho detto M, no N.
0: Infatti, bravo, sì, stavolta
1: zompa,
0: ti devo difendere.
4: Buongiorno gladiatori.
0: Buongiorno.
4: Lino da Roma.
0: Ciao Lino.
4: Lino. Tutti hanno il diritto di essere brutti,
0: certo.
4: Ma tu stai veramente esagerando. Umiltà, Rino, umiltà.
1: Ma è tanto carino,
4: baci
1: Lino.
4: A tutti i mini e grandi gladiatori.
0: Lino, a me piace fare le cose in grande, no?
1: Ehi.
0: Quindi pure se devo essere brutto, devo essere il più brutto dei brutti.
5: La sveglia dei gladiatori.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
7: Proviamo insieme a fare chiarezza.
8: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
9: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
10: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa, Plin Plin.
9: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
10: Plin plin.
11: Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
12: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
13: è Sentra.
12: Se la bolletta è semplice da leggere,
13: è Sentra.
12: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
13: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
12: L'energia in famiglia
13: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
14: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
15: Calciolone! Dove sei?
16: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
15: Che fai?
16: Lavoro per la salute del corpo.
15: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
16: Una parte? Al massimo una particella.
17: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Ritorniamo da Francesca Proietti con lei, ora tutte le ultime dalla capitale.
18: Buongiorno da Francesca Proietti, c'è un identikit per le aggressioni della minicar nera, 6 episodi tra il 4 e il 5 ottobre con una delle vittime, l'attore Davide Iacopini, in terapia intensiva in prognosi riservata all'ospedale San Camillo, operato già 2 volte dopo essere stato aggredito mentre viaggiava su un monopattino. La novità delle indagini è la denuncia che un uomo ha presentato per il furto della sua auto, dello stesso tipo e colore di quella usata da 2 giovani aggressori. Gli inquirenti stanno verificando il racconto e incrociandolo con le immagini delle telecamere. La procura procede per il tentato omicidio di Iacopini. L'annuncio ieri di Papa Leone: devo operarmi, mi hanno trovato un nodulo al polmone. L'intervento è programmato per i primi giorni di questa settimana al Gemelli. La vicinanza delle istituzioni. Smantellata dai carabinieri una vera e propria filiera di custodia e smistamento dello stupefacente gestita tra i quartieri Primavalle e Casalotti. A catturare l'attenzione degli investigatori è stato un uomo intercettato a bordo di uno scooter in via Pietro Maffi, trovato in possesso di un panetto di hashish nascosto tra gli indumenti intimi. In tasca anche un mazzo di chiavi che ha permesso agli agenti di risalire all'abitazione del quartiere Casalotti, riconducibile a suo nipote e adibita a deposito della droga. Nel frigorifero, nascosta in una borsa termica, è stata trovata anche una scorta di hashish. L'uomo, un 27enne romano, è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Domani è il via la festa del cinema di Roma all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Tra gli appuntamenti più attesi, l'arrivo a Roma dell'attrice statunitense Julia Moore, che riceverà il premio alla carriera. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
19: Wake up!

0: con voi Geppino De Niro fino alle 10. Benvenuti su Dimensione Suono Roma.
1: Terza ora della sveglia dei gladiatori. Anche in quest'ora giocheremo, perché trovate l'arena dei gladiatori fra un pochino. Giochiamo con voi adulti, non prima di aver ascoltato però il nostro romano doc Antonio Giuliani col suo primo intervento,
0: esatto,
1: della settimana.
0: Quindi ascoltiamo anche i vostri messaggi, perché arriva forte il buongiorno. Vai. Di chi ci ascolta lì fuori.
2: Ciao Geppo, ciao Rino,
3: ciao.
2: Noi stiamo andando a scuola.
3: Ah, yeah.
4: Io sono felice perché...
1: Si sente dalla voce che
4: sta... Ma sono felice perché vado a rugby.
0: Va a rugby.
4: Anch'io sono felice perché okay. Vado a rugby. E fra 10 giorni il mio compleanno.
0: Oh.
4: E sono Edoardo.
2: Ciao, io sono felice perché... Cioè sono triste perché è iniziata la settimana.
1: C'è poco tempo.
2: Non lo so. Io sono Samuele.
0: Samuele.
2: Io sono Davide.
0: Ok.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: È lunedì. Che schifo, è lunedì.
0: No, ragazzi.
1: Vabbè, ma è lunedì per tutti, eh.
0: Salutiamo questo tridente. Samuele, Davide, Edoardo.
1: Mamma mia, che trittico.
5: La barzelletta di Geppo.
1: Allora scusa Rino, devo mandare un messaggio a tutti i genitori nuovi, i nuovi genitori, no? Quelli che sono da poco diventati papà e mamme.
0: I neomamma e i neopapà.
1: Esatto, è inutile che chiamate i vostri figli Sharon, Kevin, Thomas, Zoom.

0: Zuckerberg osa che siete di Catanzaro.
1: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Rhythmic History 92.

0: di quello che è successo durante il weekend, soprattutto per quanto riguarda lo sport, perché sì, la Lazio ha battuto il Monza in Serie A, è prima in classifica con l'Inter, la Roma pareggia a Como,
1: sì,
0: il Frosinone perde,
1: ecco,
0: a Napoli, però bisogna dare spazio anche ad altri sport.
1: Esattamente, spesso parliamo di tennis, spesso parliamo anche, abbiamo parlato addirittura di golf, stamattina parliamo di basket.
0: Perché qui a Roma c'è stato lo storico derby di Serie A di basket.
1: Esatto, la Maxima Roma vince il derby contro la BC battuta 96-95 di un punto solo.
0: E quindi poi le due squadre a questo punto rappresentano le due anime della capitale. No,
1: ma anche perché la Maxima Roma c'è Totti in mezzo.
0: Sì, ecco, e dall'altro lato invece c'è Luka Doncic.
1: Esatto, esatto.
0: Giocatore anche dell'NBA che insomma non ha bisogno di presentazioni.
1: No, quindi comunque due grandi colossi dietro a queste squadre, e soprattutto il basket ha sempre avuto un grande interesse qui nella capitale, fin dai tempi del Messaggero Basket, la Virtus Roma, si sono succedute tante società, e comunque è un bellissimo sport anche, no?
0: Al Palaeur c'era il tutto esaurito, bello, 9000 spettatori e diverse celebrità del mondo dello sport e non solo ad assistere al primo storico derby di Roma, che non ha tradito le attese, perché la partita, lo ripetiamo, è finita 96-95.
1: E soprattutto siamo molto contenti quando c'è una grande attenzione verso sport tra virgolette considerati minori, ma che minori non sono, è perché dietro al calcio girano tanti soldi, ma il basket è uno sport bellissimo e soprattutto mondiale.
0: Se per Roma e Lazio c'è anche una differenza dal punto di vista cromatico, no? Quando parliamo di calcio, con il basket è un po' più difficile, quindi non saprei scegliere, ecco, qual è la squadra quella che io tiferei, però insomma posso immaginare che in questi casi si segue anche il cuore, quindi poi vai allo stadio da tifoso neutrale, esatto, e capisci quale delle due ti accende di più la fantasia.
1: Posso dirti la mia? Io sì, spesso mi reco a vedere il basket, no? Perché okay, ho degli amici comunque che, ecco, che partecipano, e il basket secondo me è bello, oltre perché come sport, perché è uno sport dove si segna continuamente, quindi è un continuo esultare. Ma magari invece il calcio ci sono quelle partite che finiscono 0-0 oppure che ne so, con un gol solo, invece con il basket è un continuo esultare perché i canestri sono continui. Boh,
0: quindi
1: bello, bello, a me piace.
0: Capirete voi gladiatori se tifare per la Maxima Roma o per la BC Roma, l'importante è comunque sostenere le due squadre
1: sempre
0: di basket della capitale.

0: buongiorno. La carica giusta per il vostro lunedì mattina la trovate qui su Dimensione Suono Roma. Abbiamo parlato di basket, il derby che Roma deve ancora scegliere. Maxima Roma e BC Roma in campo ieri al Palaeur. 9.000 tifosi, tutto esaurito, insomma. Poi c'è qualcuno che fa notare anche la presenza della Virtus Roma, che ahimè milita nella Serie B, ecco, sì. In Serie A ci sono le due squadre di prima.
1: E ci fanno anche notare che c'è anche una fortissima squadra di basket femminile che milita in A2, il San Raffaele Basket. Quindi facciamo i complimenti pure alle ragazze e sosteniamo non solo il basket maschile ma pure quello femminile.
0: A questo punto ci segnalano un'altra eccellenza, Raul Barone di Anzio, campione d'Europa di box under 17.
1: Ah, queste sono le nuove leve dello sport. E io insisto sempre nel ricordare che

0: parliamo. Due ingressi per andare al Sistina.
1: State pronti, eh? Ad ottobre da CarPoint continuano le super offerte su tutta la gamma Volkswagen.
0: Un esempio, nuova T-Cross a 21.900 euro e nuovo T-Roc, ora anche full hybrid in pronta consegna da 179 euro al mese con le prime tre rate in omaggio.
1: Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di ottobre sulla gamma Volkswagen.
2: Go! Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
4: Autoimport, a Roma dal 1950.
5: Chiacchiere da bar.
6: Il caffè è pronto? Il lunedì e il mercoledì alle 9.50 apriamo le porte di Chiacchiere da bar. Storie ed emozioni per iniziare la giornata. Insieme a me, Eleonora Scaiola.
5: Tante voci dal luogo più iconico della città. Chiacchiere da bar su Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.
7: Powered by
8: 4 bar, 4 appuntamenti da non perdere con Fattoria Latte Sano. Perché quando la colazione è di qualità, anche le chiacchiere hanno tutt'altro gusto. Scopri come partecipare su lattesano.it.
9: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
10: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
2: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
0: E quindi, gladiatori, come promesso, in questo lunedì mattina vi regaliamo due ingressi per andare al Teatro Sistina a vedere cosa? Il ragazzo dai pantaloni rosa. Torna a teatro la storia di Andrea Spezzacatena, quindicenne vittima di bullismo e cyberbullismo, con Samuele Carrino e Rossella Brescia. Il ragazzo dai pantaloni rosa racconta una vicenda intensa e delicata, trasformandola in un'esperienza teatrale capace di emozionare e far riflettere.
1: In palio ci sono due fantastici ingressi e come al solito si gioca tramite WhatsApp o SMS al 393 0119 119. La parola chiave per provare a vincere è proprio Sistina.
0: Dal 29 ottobre il ragazzo dai pantaloni rosa al Teatro Sistina. E voi, gladiatori, avete la possibilità di andarci gratis partecipando al nostro concorso.
1: Scrivi adesso la parola Sistina e prova a vincere questi due ingressi. Noi torneremo a giocare come al solito durante tutta la giornata. Tutte le informazioni le trovate sul nostro sito dimensionesuonoroma.it.
0: In bocca al lupo!
11: Game on!
12: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
13: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di due elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare a interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.
14: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
15: Ci attende un lunedì con tempo variabile sul Lazio. Sarà infatti una giornata di alternanza tra sole e nubi, con delle nubi a tratti compatte che dal pomeriggio potranno dare luogo a qualche fenomeno sparso sui settori interni. Temperature massime che a Roma oscilleranno intorno ai 24 gradi e soffierà ancora una vivace ventilazione di maestrale con mar Tirreno da mosso a localmente anche molto mosso. Vi anticipo che martedì

0: splenderà il sole. Restate aggiornati comunque scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Su Dimensione Suono Roma,
2: la sveglia dei gladiatori.

0: Frasier. E a proposito di tesori, eccolo, è arrivato.
1: È nostro, arriva
0: Antonio Giuliani.
2: Giuliani Doc.
0: Antonio.
3: Un piccolo lingotto, diciamo.
1: Un lingottino.
3: Ragazzi dal fisico atletico.
0: Tu sai.
3: No, non ce l'avevo con voi. No, intendevo quelli che praticano lo sport professionistico, diciamo, capito? Voi con il vostro lavoro.
0: Siete
3: professionisti, però siete professionisti più che dello sport, va bene?
1: Anche, vero.
3: E lo sport di questa rubrica è nonantesimo svenuto. Vai Gasi che è là.
1: Capiamo.
3: Sembra così lontano ormai la vittoria dei nostri azzurri nella terza partita della National League, e di fatto è lontana perché sarà giocato lo scorso lunedì, ed essendo questa una mia rubrica che va ogni lunedì per il riassunto della settimana sportiva, solo oggi posso commentare questa notizia. Però già mi sono messo d'accordo con la FGC di non far partire e partite alla nostra nazionale di lunedì per via di questa mia rubrica. E indovinate chi mi ha risposto?
1: Chi?
0: Chi ti ha risposto?
3: Nessuno, perché chi c'è sta in FGC?
0: C'è il famoso vuoto di potere.
1: Esatto.
3: Scusa, è gestita dalla succitata, diciamo, anzi dalla succi sua, visto che siamo scesi in campo con la Turchia, con i soliti ignoti, no? Ma con i soliti noti, perché sempre quelli so, e infatti stavamo producendo i soliti risultati degli ultimi 12 anni, 1-1 in casa con la Turchia. E per fortuna che il nostro mister si è deciso a rimettere in campo i soliti ignoti, cioè quelli che non conosce nessuno, i ragazzetti, che da là poi abbiamo vinto per 3-1. Ora, dopo tutto questo, avranno capito che bisogna solo andare avanti con i giovani?
1: Speriamo.
3: Finalmente ripreso il campionato di Serie O.
0: No, Serie A.
3: No, prima della pausa era Serie A, perché già c'è la pausa. Invece poi essere finalmente ricominciato. L'ultima notizia, anche se come posso dire, di ultima c'è solamente la notizia, perché la Ferrari non è più ultima, poiché nel Gran Premio di Singapore si è vista una rossa tornata molto competitiva.
1: Meno male,
3: con il secondo posto di Leclerc, peccato solo per Hamilton, che gli hanno sbagliato la seconda volta a scelta delle gomme.
0: Niente da fare.
3: Così Lewis si è sfogato dicendo: già che è la seconda volta, datemi già che me ne vado.
4: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Siamo pronti a tornare di nuovo indietro nel tempo. Salita a bordo della nostra DeLorean, vi riportiamo nel 1984, l'anno in cui fa il suo esordio Miami Vice.
2: E l'anno in cui i Queen dedicano una canzone a Rino De Niro e Gaga da radio. Questa è Radio Gaga.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Ricordo sbloccato 1984, Queen, Radio Gaga. Gladiatori,
1: buongiorno.
0: Siamo pronti a giocare con voi di nuovo, quindi apriamo le porte dell'arena, anzi le spalanchiamo come si fa nei film West, con un calcio.
1: 393 0119 119, questo è il numero al quale potete prenotarvi. Basta un semplicissimo messaggio con la parola arena, vi chiamiamo noi, vi portiamo qui in diretta in palio la nostra ed esclusiva t-shirt,
0: quella ufficiale della Sveglia dei Gladiatori. Sopra c'è scritto ridi è gratis,
1: il nostro motto, no?
0: La potete ammirare anche sul nostro sito Dimensione Suono Roma.it.
1: La indossiamo noi, abbiamo fatto anche i modelli,
0: indossata appunto da due modelli d'eccezione. Torniamo seri però, quindi tu che ci stai ascoltando e questa mattina vuoi metterti alla prova, hai la possibilità di farlo. Manda un messaggio al 393 0119 119, con la parola a chiave arena,
1: e il vincitore di questa maglia potresti proprio essere tu. Forza,
0: fatti sotto, vi aspettiamo.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Yuhu, calciolone!
6: Che fai? Lavoro per la salute del corpo.
5: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
6: Al massimo, una particella.
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it. Radio Partner, Dimensione Suono Roma.
10: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Ariafiori.it.
11: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo. Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pewex. Fino all'11 ottobre, Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E pan bauletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: Arena dei Gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Abbiamo pronti due aurighi pronti a salire sulla nostra biga per giocare. E loro sono Mafalda e Giulia. Dai, che giochiamo con due ragazze.
2: È l'arena questa.
1: È uguale. E come ci arrivi all'arena? Scusami. Come ci arrivi all'arena se non arrivi con la biga?
2: Oh. No, perché ci doppia fila.
1: Forza.
2: Mafalda e Giulia, benvenute. Eccole.
3: Buongiorno.
1: Ciao ragazze. Buongiorno. Allora, conosciamoci. Partiamo da Mafalda, che è stata contattata per prima. Mafalda, da dove ci ascolti e che fai di bello?
3: E allora, io sono in fila all'ospedale e sì? Vengo da Aprilia.
1: Da Aprilia?
2: Perché sei in fila all'ospedale? Posto, sì.
3: Per una visita a mia figlia.
1: Spero okay. Niente di grave.
2: Infatti.
3: No, niente di grave.
1: Meglio
3: niente
1: così.
3: Di grave. No,
1: meglio così.
2: Ok,
1: meglio
2: a posto.
1: Così. Allora, ci dicevi sei di Aprilia, giusto?
3: Sì, di Aprilia.
1: Che
3: di Aprilia.
1: Fai nella vita, Mafalda?
3: Insegno inglese.
1: Ah, che bello.
2: Quindi mi raccomando.
1: Mi raccomando, parla bene.
2: Welcome. Giulia, tocca a te. Allora, da dove chiami e cosa fai di tu di bello nella vita?
4: Allora, io chiamo da Roma e sono architetto.
2: Un archistar.
1: Oggi siamo ignorati, siamo io e te.
2: Tanto per cambiare.
1: Due professioniste contro due, diciamo, ecco, due cazzaroni.
2: Non è una novità. Quindi, Mafalda, sei stata contattata per prima. Vuoi giocare con le domande mie o con le domande di Geppo?
3: Le due.
2: Vai, le mie, sei pronta? Vai. Andiamo.
0: 3, 2, 1, 0.
2: Mafalda, il chitarrista dei Pooh.
3: Dodi Battaglia.
2: Il batterista dei Beatles.
3: No, non me lo ricordo.
2: Hai anche il passo,
3: Passo.
2: Vai. Il quartiere romano dell'ex mattatoio.
3: Passo.
2: Il batterista dei Beatles. Vai Mafalda.
3: John Lennon.
2: No, era Ringo Starr. Giulia.
1: Sono Valpiffero.
2: Il chitarrista dei Pooh, brava, do di battaglia. La risposta è corretta. Il batterista, te l'ho detto, dei Beatles era Ringo Starr. Il quartiere romano dell'ex mattatoio, era facile questa, quartiere Testaccio.
1: Vabbè, Mafalda di Aprilia magari non conosceva bene questa piccola curiosità. Allora, ecco. Mafalda si ferma a una risposta esatta, giusto?
2: Sì.
1: Perfetto, passiamo a Giulia. Sei pronta Giulia?
3: Eccomi.
1: Vai.
0: 3, 2, 1, 0.
1: Giulia, la nazionalità dei mattoncini Lego?
3: Danese.
1: La moglie di Elvis Presley?
3: Passo.
1: Il codice del comune di Roma nei codici fiscali?
3: H501.
1: La moglie di Elvis Presley, molto facile questa, è famosissima.
3: Priscilla.
1: Stop.
2: 3 su 3, grande.
3: E
2: Giulia.
3: Dai.
2: Vabbè.
1: Giulia, questa volta vittoria veramente schiacciante. 3 su 3, complimenti Giulia, le hai azzeccate tutte e tre. Oggi la vittoria va a te, Mafalda, mi dispiace, dovrai riprovare la prossima volta.
2: Grazie comunque per aver giocato, alla prossima.
1: Grazie Mafalda.
2: Ciao, Mafalda. Salutaci la piccolina,
3: Grazie.
2: Ciao.
1: E noi rimaniamo con Giulia che veramente oggi ha fatto un unplay in 3 su 3. Complimenti Giulia, ti sei aggiudicata la nostra t-shirt che ti verrà recapitata a casa. Vuoi salutare qualcuno?
3: Saluto mio marito e i miei figli che stanno andando a scuola.
1: Dici i nomi così li salutiamo anche noi.
3: Martina e Matteo.
1: E tuo marito?

0: Italia, e qui su Dimensione Suono Roma si gioca, si vince. Prima vi abbiamo regalato i biglietti per andare al Teatro
1: poi
0: Sistina,
1: poi le t-shirt dei gladiatori. Ogni ora c'è un bel regalo per qualcuno di voi.
0: E nella prossima ora torna Antonio Giuliani ed Eleonora Scaiola.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
7: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
8: Katia Plin Plin.
7: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
9: Vieni a Maker Fair Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairroom.eu.
10: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
11: Innovare oggi per nutrire il domani è lo slogan della Giornata Mondiale dell'Alimentazione promossa dalla FAO per venerdì 16 ottobre. La giornata chiuderà la settimana di riflessione sul tema dell'alimentazione mondiale che si è tenuta a Roma nella cornice del Circo Massimo. Ha riaperto al pubblico la Biblioteca Borghesiana, la prima a ripartire delle 21 biblioteche ristrutturate e riorganizzate grazie ai fondi PNRR. La sede di Largo Monreale dispone di raccolte libri aggiornate, di 40 postazioni di lettura e spazi per bambini e adolescenti. Continuano gli appuntamenti di Officina Pigneto, il laboratorio di idee, parole e pensieri che torna a fare discutere alla Biblioteca Goffredo Mameli e al Cinema L'Aquila. Ogni giovedì alle 18.30 spazio a incontri promossi da Nicola Lagioia per offrire uno spazio alle produzioni culturali dei diversi territori di Roma. Info su comune.roma.it.
0: Rieccoci in redazione, buon lunedì a Francesca Proietti, con lei tutte le ultime dalla Capitale.
12: Buongiorno da Francesca Proietti. A una settimana dalle aggressioni ai passanti a Monteverde, gli investigatori faranno il punto sulle indagini questa mattina in procura. Dopo la denuncia di un professionista residente nel quartiere, padre di una 18enne, di un ragazzo più grande, che ha messo a verbale dai carabinieri il furto di una macchinetta a lui intestata nella giornata del 5 ottobre scorso, sono già scattate verifiche per capire se si tratti dello stesso veicolo ricercato. Intanto le condizioni dell'attore Jacopini restano stabili e ancora in prognosi riservata al San Camillo. Papa Leone deve operarsi per un nodulo al polmone, l'annuncio ieri all'Angelus in piazza San Pietro. Il ricovero potrebbe essere nella giornata di domani. Al momento la sua agenda resta invariata, a parte gli appuntamenti immediati di questa settimana. Gli auguri di pronta guarigione dalle istituzioni. Oltre 96 milioni di euro movimentati in violazione degli obblighi previsti dalla normativa valutaria, 412 violazioni accertate, più di 2,5 milioni di euro sottoposti a sequestro. È il risultato dei controlli svolti dall'inizio del 2026 presso l'aeroporto di Fiumicino dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L'attività ha interessato i passeggeri in transito e i relativi bagagli a mano e da stiva. Minorenni abuso di alcolici, polizia area 618 in azione sabato notte per soccorrere ragazzini colti da malore fuori dai locali. 2 quattordicenni finite in ospedale per accertamenti. Secondo gli ultimi dati aggiornati al 2024 sul consumo di bevande alcoliche raccolti dall'Istituto Superiore di Sanità, è più che triplicata la tendenza a bere birra ed è quasi raddoppiato il consumo di vino. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. Well done.

0: siamo qua, Geppo e Rino De Niro, anche in questo lunedì mattina a darvi la carica giusta per affrontare una nuova settimana. Benvenuti su Dimensione Suono Roma.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
2: Quarta ora della sveglia dei gladiatori, grazie a tutte le persone che hanno scritto, come questo nostro amico. La giornata è bella che è partita, 3 ore sono volate, manca l'ultimo giro di lancette che ci porterà fino alle 10. In quest'ora torna anche il nostro Romano Doc Antonio Giuliani.
0: E poi ritroveremo Eleonora Scaiola per chiacchiere da bar, hai capito?
2: Vedi, le cose belle prima o poi ritornano. E torna oggi una delle rubriche più amate, condotte dalla nostra Eleonora Scaiola. Più tardi scopriremo dove si sta recando.
0: Intanto segnate il numero 393 0119 119. Iniziamo.
3: La barzelletta di Geppo.
2: Un ragazzo di 18 anni ha appena ottenuto la patente di guida, quindi torna a casa tutto contento e appena entra incontra il nonno. Gli fa: nonno, ho preso la patente! E il nonno gli fa: bravo, bello da nonno, finalmente posso guidare, posso guidare. Senti nonno, ma mi presti la tua macchina per fare un giro con gli amici? Come dice così, il nonno gli fa: bravo, bello da nonno, sono fiero di te, però vedo che c'è ancora lì i capelli lunghi e lo sai che a nonno non gli piacciono. Allora il ragazzo gli fa: ma sai nonno, leggendo la Bibbia ho letto che Sansone aveva i capelli lunghi, Mosè aveva i capelli lunghi e anche Gesù aveva i capelli lunghi, capito? E il nonno fa: è vero, però se ci hai fatto caso andavano tutti a piedi.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Rhythm.

0: Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Questa è Dimensione Suono Roma, le 9.08 del mattino.
1: Ci siamo, eh?
0: Tra gli eventi più attesi non c'è soltanto il ritorno degli Oasis qui a Roma.
1: No, ma c'è anche il ritorno di una delle rubriche più amate da tutti, Chiacchiere da Bar, con la nostra Leonora Scaiola.
0: Eccola, ciao Ele.
2: Buongiorno. Ragazzi, mi ero ripromessa di non gridare, ecco, ma non ce la faccio, sono troppo felice. Buongiorno. Oggi resisti, buongiorno gladiatori, che meraviglia, come state?
0: Noi bene, benissimo. Tu che dici?
2: Allora, io oggi vi porto con me alla scoperta dei bar più rappresentativi della capitale, perché ormai sappiamo, no? Se c'è un posto in cui i romani si raccontano davvero, ecco, quello è proprio il balcone del bar.
0: Certo.
2: E allora, chi meglio di chi lavora ogni giorno può svelarci le abitudini, no? Le curiosità, i piccoli segreti dei clienti. Quindi, insieme all'Attesano, parte un'edizione speciale di Chiacchiere da Bar, un viaggio stavolta tra i bar di Roma per scoprire attraverso gli occhi di chi ci lavora come siamo fatti noi romani. Allora, vi aspetto tra pochissimo al Caffè delle Delizie di Sicilia in via Tuscolana 985 per il primo appuntamento di Chiacchiere da Bar con l'Attesano.
0: Anche perché il barista, Eleonora, è un po' come il parrucchiere,
1: è
0: no?
1: È il custode dei segreti, il barista.
2: È vero, ragazzi. Poi tra l'altro c'è un movimento pazzesco, siamo in via Tuscolana, un sacco di amici, un sacco di gente, veramente una bella energia, quindi se siete in zona, amici, raggiungeteci. Caffè delle Delizie di Sicilia, via Tuscolana 985, tra poco gladiatori.
0: Ciao Elena, a dopo.

0: Le 9:15 in questo lunedì uggioso ci pensa Miley.
1: È solo dai, leggermente velato.
0: Ma che scherzi?
1: Uggioso è quando piove.
0: No, ma non piove, però l'atmosfera, il mood è quello. È un lunedì uggioso. Restate con noi, piccola pausa e poi ritorna Antonio Giuliani.
1: Ad ottobre da CarPoint continuano le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 10.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford.
0: Un esempio, Ford Puma Hybrid in pronta consegna tua a 22.350 euro, anche con microtasso al 3,95%. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di ottobre sulla gamma Ford.
2: Go! Your Energy Music.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
2: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
3: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno. In tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: La magia arriva a Roma! Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
5: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
6: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
8: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.

0: Sophie and the Giants, Red Light, alle 9:23 minuti. Gladiatori,
1: buongiorno.
0: Questa è Dimensione Suono Roma e noi, come promesso, non vi lasciamo scoperti
1: mai.
0: Anche nella quarta ora ci colleghiamo con Antonio Giuliani.
2: Giuliani Doc.
1: Antonio,
3: eccolo. Ragazzi, a proposito di scoperti,
0: sì.
3: Che era un
1: carino che oggi ci voglia giocare.
3: Oggi è leggiadro,
1: è simpatico,
0: è pazzerello. Sono
3: oggi
0: pazzerello.
3: È simpatia, se dici. Io voglio dire simpatia.
0: No, ti ho fatto un sì come lo farebbe Liam Gallagher, capito?
3: Chi?
0: Liam Gallagher, sei
3: famosissimo.
0: Chi è?
3: Ma che sta scherzando?
1: È il marito della professoressa d'inglese di prima.
3: Sì.
0: È il cantante degli Oasis, a to.
1: Parente del John Lennon,
3: John Lennon, che non è il John Lennon quello
0: che suona il piffero, no?
3: Che suona il piffero, no, perché
1: certo.
3: È storico. Quanti, io pensavo al flauto, invece proprio al piffero.
1: Allora

0: quello di legno proprio.
1: Quello di legno poi, tra l'altro.
2: Quello che quando ci metti la bocca poi ti ritrovi tutti i legnetti in bocca, capito?
1: Sì, i legnetti in bocca.
0: Quando sono un altro lo trova umido.
1: Vabbè ragazzi, vabbè, dai, vabbè, per cortesia, anche perché quello se lo bagni poi diventa la truma, perché il legno si allarga, capito? Dal piffero
0: diventa un oboe.
1: Un
0: oboe.
3: Vabbè, oh.
1: No, ma cazzo, oddio, sono stati una cosa brutta. Dai, ha preso l'oboe. Dove l'hai preso l'oboe? Senti, ma con orecchio ti suona?
0: Ecco, certo.
1: Perché l'oboe.
2: Che scemi stamattina.
1: A noi. Con l'obo, scusa. Vabbè,
2: allora, torniamo sull'attualità.
1: No, sull'attualità.
2: Sull'attualità.
1: Allora,
2: perché.
1: Allora, noi siamo una radio, no? Noi siamo una radio, cioè voi siete una radio, diciamo, una trasmissione di informazione anche, no?
2: Certo.
1: Ok, allora io fatemi dare questa informazione stamattina, anche perché sono un pochino così arrabbiato per certi versi, perché c'è questa continua lamentela dei romani che non trovano che ne so gli appartamenti a un
2: casa,
1: sì che non trovano sì casa, un attimo un appartamenti che ne so con un affitto adeguato decente, insomma decente, capito, che non ci stanno i posti letto, quando alla fine invece c'è questa casa, diciamo, questa villa Villa Aurora
2: si vende
1: Villa Aurora messa all'asta per 471 milioni allora non ve lamentate. Non vi lamentate che non c'è stanno, che non c'è casa, che non c'è sta da dormire. Ecco perché prima ho detto scoperti. Scoperti perché c'è proprio chi in certetto.
0: L'asta per sta casa è andata deserta per 6 volte consecutive.
1: Strano.
0: Ma non si riesce a capire perché. Cioè.
1: Perché? Ma non si riesce a capire
2: però
1: perché.
2: Non avete
1: perché,
2: detto insomma, che in questa villa c'è anche un affresco di Caravaggio.
0: No, c'è sta proprio
2: sul
0: lui.
2: Soffitto.
1: C'è proprio lui. No, c'è proprio Caravaggio.
0: Certo.
1: C'è Caravaggio che se tu apri il frigo. No, perché è affresco, no?
0: No, pensa che c'è Caravaggio, mi sono formato, no? C'è Caravaggio che c'ha una stampante e fa il banconote.
2: No, non si può.
1: Sì,
2: no,
1: ma prima, mica adesso. Hai capito? E praticamente dai, fammi una colletta a tutti. No, una piccola colletta, arriviamo a questi 471 milioni d'euro. E poi voi mette, ragazzi, volete mettere tutte sdraie sul divano, arsi l'occhio per aria e te vedi un dipinto di Caravaggio che quando invece io a casa mia mi sdraio sul divano, arso l'occhio e vedo le crepe sul soffitto di quello del piano di sopra, di Franco, che sposta i mobili una volta a settimana.
2: State fermo!
4: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: anni History 80.
1: Siamo pronti a tornare di nuovo indietro nel tempo. Ci fermiamo nell'anno in cui viene lanciato il primo Macintosh.
2: Pensa, si è rotto il primo. L'hanno lanciato troppo forte.
1: Il secondo invece.
2: Il secondo funzionava. In quegli anni di Mauro con la sua Never End Story.
0: Ritmic History 80. Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: datato dal 1984, Never Ending Story.
1: Beh, colonna sonora della storia infinita,
0: sì,
1: bellissima,
0: sì.
1: No?
0: Questa è Dimensione Sonoro.
2: Grazie ragazzi, mi fate morire dalle risate, grazie, grazie a voi, grazie Rino, grazie Ceppo, grazie Antonio. Mamma è troppo forti, grazie, ragazzi, grazie,
0: grazie,
2: grazie
0: a voi che
2: sempre
0: ci
2: posso Fabrizio da Torbagliania.
0: Bella, ciao, Fabrizio, e noi facciamo il possibile per rendere il lunedì più leggero, però quando ci prende il momento stupido,
1: il momento ridarella ci prende pure a noi.

0: Joel Corry, le 9.37, gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: restate con noi, piccolissima pausa e poi ritorna a chiacchiere da bar con la nostra Eleonora Scaiola.
1: Da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture usate, certificate Toyota Approved. Ad esempio puoi scegliere tra ben 75 Yaris Hybrid con rate da 173 euro al mese, con finanziamento Toyota Easy e TAN all'8,49.
0: Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero, aziendali e usate certificate nelle sedi di Roma in via Aurelia e via Idrovore della Magliana e a Piomezia in via del Mare.
1: Sabato e domenica aperti. Tutte le info su motorcityonline.it.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
4: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
5: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
7: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di due elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una relax experience. E puoi finanziare interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte. MR

0: chiacchiere da bar.
1: Powered by
2: 4 bar, 4 appuntamenti da non perdere. Fattoria Latte Sano, una scelta di qualità che rende speciale ogni colazione.
3: Eleonora Scaiola ritorna.
4: Ciao,
3: su Dimensione
4: Sonora. Ma bonjour, good morning.
5: Allora, inizio col dire che ci sei mancata tanto, ecco.
4: Ma ragazzi, anche voi da morire. Infatti oggi vi ho fatto una sorpresa. Dal caffè Delizie di Sicilia in via Tuscolana 985 siamo insieme a Fattoria Latte Sano con un'edizione specialissima di chiacchiere da bar. Qual è l'obiettivo questa volta, amici ed amiche? È scoprire qualcosa in più sulle abitudini dei romani. E per fare questo noi abbiamo un personaggio doc che vive il bar dall'altra parte del bancone ormai da anni. Buongiorno Marco.
3: Ciao Marco.
6: Buongiorno a tutti.
5: Ciao, ciao Marco,
3: benvenuto.
4: Quanto sei carico Marco stamattina?
6: Abbastanza.
4: Si è visto una troupe di gente entrare al bar. Allora Marco, per iniziare, quanti cappuccini riuscite a fare in contemporanea in un momento di punta?
6: Beh, diciamo nelle ore di punta anche 150, insomma.
5: Ammazza,
6: diciamo.
5: Wow, complimenti,
6: sì.
5: Complimenti.
6: Ci sono dei momenti critici, diciamo.
4: Dei momenti, ma a volte senti, vi sbagliate, capita? Ma
6: sì, capita anche per le richieste particolari, insomma, che ci arrivano. Quindi sì.
4: E le persone dall'altra parte reagiscono sempre in modo cortese oppure c'è qualcuno che si prende male?
6: Qualcuno sì, ma noi con il sorriso cerchiamo di smorzare.
5: Bravo,
6: insomma.
5: Marco, un sorriso apre ogni porta, bravo.
4: È la bellezza anche dei bar. Senti, invece, qualche richiesta assurda, bizzarra che ti hanno fatto?
6: Beh, a parte le classiche, ultimamente ci sono delle combo con cappuccini al ginseng con caffè espresso, insomma.
4: Tutto insieme.
6: Particolari, sì, sì, sì.
3: Poi Marco, ci sono anche le temperature, no? Quindi
6: certo,
3: il latte
6: certo.
3: Freddo, caffè caldo.
6: Caldo, tazza bollente, tazza fredda,
5: diciamo,
6: sì,
5: quindi,
6: ci sono.
5: Quindi suppongo che sia anche un tipo di grande pazienza, Marco, vero?
6: Per fare questo mestiere, sì.
4: Ragazzi, io Marco ti devo dire una cosa, devo fare un mea culpa, io sono una di quelle che chiede caffè macchiato freddo con latte di soia a parte.
6: Perfetto, è una delle nostre preferite.
5: Allora. Non ci hai capito di che tipo parliamo.
4: Vabbè, allora senti, però visto che siamo con Latte Sano, ma quanto è importante secondo te avere un latte che un prodotto che comunque aiuta, voglio dire, che monta bene?
6: Molto, molto, soprattutto in quei momenti in cui c'è molto lavoro, quindi ci aiuta e ci fa essere più rapidi, però dare un prodotto di qualità. Quindi,
4: senti,
6: molto,
4: e invece visto che io vedo un sacco di dolci qui davanti a me, ragazzi, mi sta venendo una collina incredibile. La panna, per esempio, è un prodotto che usate solo sui dolci o avete clienti che magari lo chiedono anche al mattino?
6: No, al mattino, anche dopo il pranzo, ci chiedono caffè con panna. Insomma, ormai ci sono diverse persone che hanno questa abitudine.
4: Allora io direi, possiamo andarci a fare, ragazzi, un bel caffè con la panna.
5: Mi sembra
4: noi giusto. Noi vi aspettiamo al Caffè Delizie di Sicilia in via Tuscolana 985 per l'edizione speciale di Chiacchiere da Bar con Fattoria Latte Sano. Ciao ragazzi, ci sentiamo mercoledì.
3: Ciao,
6: ciao a tutti,
3: ciao,
6: grazie.
5: Marco.
3: Ciao Marco,
5: ciao,
3: alla prossima.
5: Ciao.
2: Fattoria Latte Sano, una scelta di qualità che rende speciale ogni colazione. Fai sentire la tua voce, partecipa al programma. In diretta dai migliori bar della capitale per raccogliere storie, pensieri e abitudini di baristi e consumatori. Scopri i prossimi appuntamenti su lattesano.it. Ci vediamo al bar!

0: gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Geppellino vi hanno condotto fino a questo punto della mattinata. Sta per arrivare Gianmarco Callari, quindi il lunedì mattina continua con lui.
1: Sì, ma per noi è andato e finisce qui.
0: Certo.
1: Vi ricordiamo i prossimi appuntamenti con la sveglia e con il Merrino. Sono a mezzanotte, la notte dei gladiatori, e domani mattina torniamo alle 6 in punto con la sveglia, con una nuova giornata piena di energia.
0: È stato bello ritrovare Eleonora Scaiola per chiacchiere da bar. Abbiamo quindi ricomposto il grande gruppo di
1: vero, sempre. È molto bello ritrovare vecchi amici.
0: E poi è stato anche e soprattutto molto divertente condividere con voi risate, voi che ci state ascoltando, risate, messaggi al 393 0119 119. Insomma, un onore immenso anche oggi essere stati qui con voi.
1: Io, Rino, Antonio ed Emiliano vi diamo appuntamento domani mattina alle 6 in punto.
0: Geppellino, De Niro vi salutano, gioia infinita a tutti.
1: Peace and love, ciao, ciao.
2: Noi se sentimo domani, ciao.
3: Il ritmo della capitale,
4: dimensione suono Roma.
3: Parla con noi, la radio sei anche tu.
5: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
7: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
8: Da 25 anni con ING. Puoi.
9: Sì, ma cosa?
8: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
9: Ah, e per i risparmi?
8: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
9: Mica male!
8: E allora scegli ING.
9: Vado subito su ing.it.
8: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
10: Vieni a Maker Faire Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfaireroom.eu.

0: artefice a un nodulo al polmone, l'annuncio di Leone XIV ieri all'Angelus in piazza San Pietro. L'operazione è stata programmata per i prossimi giorni al Gemelli. Il ricovero potrebbe essere nella giornata di domani. Al momento la sua agenda resta invariata a parte gli appuntamenti immediati della prossima settimana. Gli auguri di pronta guarigione dalle istituzioni. Insulti e minacce che un 23enne siciliano è stato costretto a subire da parte di un collega per oltre un anno senza che il datore di lavoro, a conoscenza delle vessazioni, facesse nulla per impedirlo. Comportamenti costati a un dipendente di una ditta di impiantistica e al titolare della stessa l'accusa di stalking aggravato da finalità discriminatorie. E pochi giorni fa un patteggiamento di un anno di reclusione con pena sospesa subordinata a un percorso di recupero presso un centro antiviolenza con cadenza almeno bisettimanale al secondo il rinvio a giudizio. I fatti sono accaduti da aprile 2024 ad agosto 2025. Ad una settimana dalle aggressioni ai passanti a Monteverde, gli investigatori faranno il punto sulle indagini questa mattina in procura. Dopo la denuncia di un professionista residente nel quartiere, padre di una 18enne e di un ragazzo più grande, che ha messo a verbale dai carabinieri il furto di una macchinetta a lui intestata nella giornata del 5 ottobre scorso, sono già scattate verifiche per capire se si tratti dello stesso veicolo ricercato. Entra nel vivo la prima fase della campagna influenzale rivolta alle categorie a rischio. La regione ha acquistato quasi 1,4 milioni di dosi. Iniziata la distribuzione, ci si può immunizzare anche dal medico di base nelle farmacie aderenti. Dal 20 novembre poi la seconda fase per tutti. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time
1: it is. Sono le 10.
2: Adesso, now, subito.
3: Senza interruzioni.
1: Eccola qua, un'altra settimana che stavamo aspettando, più o meno. Un altro lunedì, buongiorno a tutti.
4: Ciao Leone, buongiorno.
1: Yes, ciao da Gianmarco Callari. 10:13 anche stamattina e vogliamo vivere un po' di ricordi. Risposta affermativa. Nell'anno in cui noleggiavamo le videocassette, poi alla fine, prima di restituirle, andavano riavvolte tutte.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
5: Rhythmic History 98.

0: più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire, Alexa, apri dimensione suono Roma.

0: di Kygo e Max McNown su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, da iniziare questo viaggio insieme lunedì 12 di ottobre. Eccoci qua, buongiorno, facciamoci un applauso in attesa di prendere il nostro solito caffettino. Momento importante, fase importante della stagione per tanti romani, è soprattutto un'occasione per svuotare, diciamo, le nostre case.
1: Novità,
2: novità,
1: music, le novità di questa settimana.
2: Giovanotti, Samurai J, Le Foglie di Te,

0: for new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
4: Autoimport a Roma dal 1950. Anche domenica.
6: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabio Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
7: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
8: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e... Udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.

tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione. Sono Roma, buongiorno e buon lunedì da Gianmarco. Vedo che qualcuno ha cominciato a fare un timidissimo cambio dell'armadio, a tirare fuori magari quelle felpette, quei maglioncini utili per la sera o quel brividino, insomma un pochino di fresco fa, poi ognuno ha la sua temperatura, però di base diciamo che ci vuole qualcosa per coprirsi. E proprio in questi momenti ci accorgiamo di quanti vestiti inutilizzati, ma non solo vestiti ma anche oggetti, abbiamo dentro casa. Oggetti che occupano spazio, soprattutto, lo dico da buon allergico, fanno un sacco di polvere. C'è chi decide di far finta di niente, vabbè, richiudiamo tutto, al prossimo cambio prendo una decisione, oppure magari può tornarmi utile, e questo discorso, questo meccanismo si riproporrà praticamente all'infinito. Oppure c'è chi vende. Non a caso, stando a un'indagine di eBay, un'indagine recentissima, 4 romani su 10 hanno venduto qualcosa di seconda mano online nell'ultimo anno. Incredibile, principalmente non per il guadagno, ma nella motivazione principale, anzi la motivazione principale è liberare spazio nelle nostre case, che sono sempre più piccoline, quindi c'è bisogno di spazio, di respirare un pochino. Non è semplicissimo venderle le cose online, no? Devi fare le cose, le foto fatte bene, illuminate, scrivere una descrizione dettagliata, caricare tutto sul sito, poi lo scambio, comunque l'invio. Però poi quando qualcuno se le porta via e liberi casa, che

mattina in questo lunedì su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Dal 2002 Like a Prayer Madhouse, dimmi la verità, che anche tu, come insomma riporta questa indagine, oltre 4 romani su 10 nell'ultimo anno hanno venduto qualcosa online, insomma qualcosa di abbigliamento, un pantalone, una giacca, delle scarpe che non mettevamo, piuttosto che un oggetto, una bicicletta, la cicletta che a casa nostra ormai fa da appendiabiti, ecco, qualcosa del genere. Tra l'altro, invece, dopo essersi svuotati casa, dopo aver svuotato casa, c'è invece un appuntamento perfetto che arriverà il prossimo weekend a Roma, in zona Trionfale, precisamente negli spazi di Forte Trionfale Urban Factory, con il Modern Market, appuntamento dedicato a chi ama il design, il modernariato, insomma gli oggetti che sono capaci di raccontare un'epoca. Saranno 3 giorni, appunto venerdì, sabato e domenica, 16, 17 e 18 di ottobre, in cui troveremo insomma arredi d'autore, pezzi rari, opere d'arte e complementi vintage, con espositori provenienti da tutta Italia. Potremmo sbizzarrirci in quel caso ad acquistare.

Samurai J su Dimensione Sonora, ma un po' un'operazione di decluttering, di pulizia della nostra casa, proprio che coincide con questo periodo del cambio dell'armadio. Ormai ci siamo, la musica su Dimensione Sonora, ma tra un istante

0: continua anche con il disco nuovo, un disco nuovo che arriva dalla Francia, molto, no, tropical, afro, good vibes, ci piace un sacco. Ed anche per ottobre, tra l'altro, da 0100 è confermata la straordinaria promo sull'usato, un'ampia gamma di vetture usate e garantite Toyota e Lexus con passaggio di proprietà e tagliando inclusi nel prezzo. Visita le divisioni usato in via Pontina 591 e in via Casilina angolo Gra. Scopri tutte le offerte online su gruppo0100.it. 0100 da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Che erdaglie sia con te.
2: A Roma si dice ciao ni, come diceva la grande Anna Magnani.
3: Don pomeriggio, don cash, a Roma si dice chi non risica non rosica.
4: A Roma si dice ah bella scendi dal piedistallo.
5: Dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
8: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Chiacchiere da bar.
11: Il caffè è pronto? Il lunedì e il mercoledì alle 9.50 apriamo le porte di Chiacchiere da bar. Storie ed emozioni per iniziare la giornata. Insieme a me, Eleonora Scaiola.
12: Tante voci dal luogo più iconico della città. Chiacchiere da bar su Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.
1: Powered by.
13: Quattro bar, quattro appuntamenti da non perdere con Fattoria Latte Sano. Perché quando la colazione è di qualità, anche le chiacchiere hanno tutt'altro gusto. Scopri come partecipare sul lattesano.it.
14: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
15: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadie. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadie trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladie.it.

0: porto come gitarella d'autunno in questo lunedì per spezzare un po' la monotonia in questo paesino della Francia che è conosciuto come la città des musées perché c'è un'altra concentrazione. Da lì viene il protagonista della novità, Move Joe con Maladie.
1: Dimensione Suono Roma, novità.
2: Shout out to my man Move Joe, because everybody here.

Fashion Show. Insomma, canta Malagì, dove ammette, la definisce scherzosamente una malattia, un'ossessione per le ragazze. Dice: belle ragazze, qualsiasi tipo di ragazza a me piacciono, e quindi sono totalmente folle. Ha deciso di raccontare questo suo pensiero attraverso la musica. Questa la novità delle 10:48.

Medusa e Khalid con un weekend su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Negli ultimi giorni inevitabilmente si sta parlando tantissimo della top 100 di DJ Mag, cioè la classifica dei migliori DJ del mondo. Per il 2026 in questo caso la sorpresa riguarda proprio Medusa. L'anno scorso erano sulle ultime posizioni della top 100, quest'anno addirittura fuori, quindi insomma dovranno lavorare per ritornarci nel 2027. Adesso noi sicuramente torniamo in redazione per aggiornarci con tutte le news.

Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle

0: E per le orecchie un pigiama comodissimo, l'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max, per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia Plin Plin.
2: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
5: è Essentra.
4: Se la bolletta è semplice da leggere,
5: è Essentra.
4: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
5: è Essentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
4: L'energia in famiglia,
5: è Essentra. Vai su essentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
6: Buongiorno alla redazione, sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale.
7: Buongiorno da Francesca Proietti. 7 vittime, un sospetto e 40 telecamere per trovare la prova che manca. È nelle immagini dei sistemi di videosorveglianza tra i quartieri di Monteverde e Testaccio che gli investigatori cercano la svolta nell'inchiesta sulla minicar che tra il 4 e il 5 ottobre a Roma ha colpito pedoni, ciclisti e persone in monopattino. Tra loro anche l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo dopo 2 operazioni. Gli specialisti stanno esaminando i filmati di 40 telecamere per recuperare la targa della minicar. Oggi in procura è previsto un vertice per incrociare testimonianze, filmati e accertamenti. Insulti e minacce che un 23enne siciliano è stato costretto a subire da parte di un collega per oltre un anno, senza che il datore di lavoro, a conoscenza delle vessazioni, facesse nulla per impedirlo. Comportamenti costati a un dipendente di una ditta di impiantistica e al titolare della stessa l'accusa di stalking aggravato da finalità discriminatorie. Pochi giorni fa, al primo, un patteggiamento di un anno di reclusione con pena sospesa subordinata a un percorso di recupero presso un centro antiviolenza con cadenza almeno bisettimanale, al secondo il rinvio a giudizio. I fatti sono accaduti da aprile 2024 ad agosto 2025. Controllo economico del territorio nell'ambito di un servizio interforze a Monterotondo, scoperte irregolarità fiscali e 3 lavoratori in nero, sequestrate 3,5 tonnellate di prodotti ortofrutticoli, è stata inoltre disposta l'immediata chiusura di un'attività. Al via domani la festa del cinema di Roma all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Tra gli appuntamenti più attesi l'arrivo a Roma dell'attrice statunitense Julianne Moore, che riceverà il premio alla carriera. Ed ora il nostro approfondimento.
8: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
9: Oggi 12 ottobre è il giorno della scoperta dell'America e noi cronisti del nostro tempo dobbiamo riscoprire l'America tutti i giorni a seconda di come si sveglia Trump, ed è questa la questione che purtroppo, mettendola soltanto in tono semiserio, angoscia in realtà l'Occidente, perché come sappiamo negli ultimi giorni c'è stata un'infilata di notizie, quella terrificante dell'esecuzione in diretta di un condannato a morte in streaming, quella dell'attacco alla Corte Penale Internazionale con l'annuncio di sanzioni nei confronti dell'organizzazione dopo la scelta del Nobel per la pace, una scelta certo che come tutte le scelte può essere discussa, ma non messa a confronto con la meraviglia che sarebbe stata la scelta di Trump come premio Nobel per la pace, visto che ancora tutto il mondo sta pagando le conseguenze dell'attacco sferrato da Trump e da Netanyahu contro l'Iran alla fine del febbraio scorso, la guerra che è tuttora appunto in pieno svolgimento e che ha, come sappiamo, le sue propaggini adesso nella sfida tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. Non ci fosse quella guerra, il mondo sarebbe meno in difficoltà per quanto riguarda la questione energetica che attanaglia l'intero pianeta. Non ci sarebbe peraltro anche quell'incredibile decisione di Trump di chiedere a Putin il gasolio russo e in cambio di spiazzare e delegittimare Zelensky. Tutto questo, appunto, è successo nelle ultime 48 ore. E oggi lo chiediamo con angoscia.
8: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
6: time it is? Sono le 11.
8: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
6: E quindi significa che siamo pronti a cominciare anche un'altra oretta in questo lunedì 12.

0: ottobre. Buongiorno a tutti da Gianmarco Gallari. Fino alle 13 insieme, tanto per cambiare, con un po' di ricordi. Torniamo nell'anno in cui debuttava, partiva karaoke con Fiorello nelle piazze italiane. Si cantava, ci si divertiva. Che anno era?
1: Dimensione Suono. Rhythmic History 92.

diretta anche di lunedì, sì, e anche di lunedì mattina, quando su Dimensione Solo Roma c'è Bob Sinclair, in questo caso con Kaisa, I Can Wait. Buongiorno a tutti da Gianmarco. Il weekend, attenzione, perché ha decretato i vincitori della Tiramisù World Cup. Anche quest'anno si è chiuso sto capitolo. Il mondiale di tiramisù tradizionale quest'anno l'ha vinto un brasiliano, altro che la faccia, tiramisù dolce tipicamente italiano, ormai lo sanno fare meglio all'estero, zitti zitti. E nell'altra categoria, cioè quella creativa, ha vinto un italiano, ma non una versione particolare che mi stuzzica parecchio, ovvero lamponi, cioccolato bianco e miele al limone, il tutto in una composizione a forma di alveare. Noi diciamo, cioè io in primis, per carità, lo dico, lo ammetto, dico buonissimo, mi incuriosisce assaggiarlo eccetera eccetera, però vale sempre lo stesso discorso, cioè si può toccare, si può modificare e rivisitare un grande classico, perché se diciamo sì per il tiramisù, cioè se diciamo che questa variante curiosa ci piace, e allora ci tocca dire sì anche a una carbonara o una matriciana rivisitata da un americano qualunque. Che succede? Quindi pensiamoci bene.

più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione. Sono Roma, dicevamo, nel weekend si è conclusa la Tiramisù World Cup e nella categoria creativa c'è stato il premio che è stato assegnato a questo tiramisù con lamponi, cioccolato bianco e miele al limone. Ci piace? E allora dovremmo assaggiare anche proposte di piatti romani un po' rivisitati, come molto spesso fanno gli americani, ma succede anche che lo facciano gli italiani, forse questo è ancora più grave. Per esempio, l'ex calciatore e capitano dell'Inter Andrea Ranocchia si è dato un po' allo chef, lo chef influencer, perché sui social, soprattutto su TikTok, mostra le sue creazioni, le sue opere d'arte, e qualche tempo fa si è lasciato andare ad una carbonara con gli asparagi. Chiaramente è stato apostrofato in vari modi, gli è stato detto: Andrea, se fa così, ragazzi.

0: Vodafone su Dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale, insieme a Wiz Khalifa, che è un altro, insomma, appassionato di cucina. Non è uno chef professionista, ma è uno che ogni tanto ama mettersi dietro i fornelli e cucinare soprattutto le ricette di famiglia. È stato anche giudice di programmi e format televisivi proprio legati al cibo. Sarei curioso di vederlo anche in Italia.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Prepara lo smartphone, tra poco si gioca. Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.802 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 8,25 TAI 12,12. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
3: Auto Import a Roma dal 1957. Anche domenica.
4: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Kit Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Kit Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it. Radio Partner, Dimensione Suono Roma.
5: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
0: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
6: Sorpresa, si gioca. Allora preparati a vincere un super premio, perché torna a Teatro Sistina il ragazzo dai pantaloni rosa dal 29.

ottobre la storia di Andrea Spezzacatena, un quindicenne vittima di bullismo e cyberbullismo, con Samuele Carrino e Rossella Brescia. Il ragazzo dai pantaloni rosa racconta una vicenda intensa e

0: al lupo e ti daremo un'altra possibilità anche più tardi tra le 14 e le 15 con Xenia. In bocca al lupo.
1: Game on.
2: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
3: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo! Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, Molisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ecco due esempi. Citroen C3 a 15.300 euro. E Grande Panda automatica a 18.250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
0: Eccola qua l'ora giusta per tirare fuori tutta la sua energia. Parliamo proprio di lei. Ed ecco le quattro hit senza interruzione. Iniziamo con colui che sta festeggiando per il titolo di miglior DJ del mondo, David Guetta.

viaggio negli anni 90, 1994 per le Click, Tonight is the Night. Su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, a chiudere le quattro hit senza interruzioni. Partite con David Guetta, Baby Rex ovviamente, Sad Girls, Sing La La La, Carolina Marquez, c'è dentro anche Floraida, e ultime le Cazzai con Animal, il successo del momento.

0: piccolino. Mamma non mama, mamma non mama, il singolo di Madame nel lunedì mattina di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture usate, certificate Toyota Approved. Ad esempio puoi scegliere tra ben 75 Yaris Hybrid con rate da 173 euro al mese, con finanziamento Toyota Easy e TAN all'8,49. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometri zero, aziendali usate certificate, nelle sedi di Roma in via Aurelia e via Idrovore della Magliana, ma anche a Pomezia in via del Mare, sabato e domenica aperti. Tutte le info le trovi su motorcityonline.it.
1: Sveglia gladiatori!
2: Io per esempio funziona? Ho invece un rito un po' particolare, no?
1: Qual è il tuo?
2: Spesso quando vado per centri commerciali con mia moglie, no?
1: Sì.
2: Hai sui centri commerciali, quando entri in quei negozi enormi, te la perdi di solito tu moglie, tutte le volte che mi perdo mi moglie, c'ho un rito scaramantico.
1: E qual è?
2: Basta che mi metto a parlare con una bella ragazza e magicamente appare.
3: Sveglia gladiatori.
4: Dal lunedì al sabato dalle 6 alle 10 la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
7: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
8: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
9: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su autocoreana.com.
10: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di 2 elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare a interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.

Bonnie Tyler Together, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sonoro, ma io non ci posso credere. Cioè, siamo riusciti a quanto pare a trasformare anche il riposo in una competizione, cioè non si può stare più tranquilli nemmeno nel sonno.

You Touch and Go su Dimensione Suono Roma, lunedì mattina. Buongiorno da Gianmarco. Beh, pare che adesso, almeno per quello che dicono i trend, i social, poi non so se tu sei un tipo o una tipa che ama seguire queste tendenze qua, personalmente no, però comunque è giusto sapere quello che succede al di fuori di Roma, in generale nel mondo. Dobbiamo essere a quanto pare bravi pure a dormire, cioè non bastava essere giudicati in primis a scuola, poi sul lavoro, che ne so, in palestra, magari il partner, e adesso siamo arrivati anche alla prestazione sotto il piumone, cioè non pensare quello a cui stai pensando, cioè non c'entra nulla quell'aspetto lì. Allora, questa tendenza si chiama sleep maxing e pare che in Corea del Sud stia prendendo piede tra i giovani questa ricerca del sonno perfetto. Come? In una maniera esagerata, con smartwatch che controllano il riposo, con mascherine, con tappi delle orecchie per non farti disturbare dai rumori molesti anche nel cuore della notte, e una serie di rituali serali, soprattutto prima di addormentarsi, che ne so, potrebbe essere la tisana perfetta, ecco, tutto organizzato insomma per dormire al meglio. E c'è gente che ci passa proprio le ore, cioè si dedica a questo ed è diventato quasi un obiettivo di vita. Io capisco l'intenzione, perché è importante dormire bene, di conseguenza se non si riposa bene, se non si è rilassati, riposati, lucidi, pimpanti, tutte le altre cose a cascata ci vengono male, anche le performance sul lavoro sono più scadenti. Però almeno la notte, il momento in cui spegniamo il cervello, spegniamo il corpo, almeno lì potete farci rilassare e no essere performanti. No, pare che addirittura arrivino pure i voti. Vi prego, non portiamo questo trend a Roma. Dimensione Suono Roma.

0: You Are Milky, remixata da David Guetta, sempre lui su Dimensioni Suono Roma. Arriva il momento di tornare un attimo in redazione per tutte le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
4: è Sentra.
3: Se la bolletta è semplice da leggere,
4: è Sentra.
3: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
4: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
3: L'energia in famiglia,
4: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
5: Vieni a Maker Fair Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Fair Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfairroom.eu.
0: E allora tornano puntuali le notizie dalla capitale, sentiamo.
6: Buongiorno da Andrea Soprani. Il Papa, che ieri a fine Angelus ha annunciato di doversi operare per un nodulo circoscritto al polmone, oggi prosegue l'attività della giornata. Lo fa sapere la sala stampa del Vaticano, che spiega che il nodulo è emerso da controlli di routine. La precisazione della sala stampa quindi farebbe ipotizzare la mancanza di un'infezione. Non si esclude alcuna ipotesi per l'incendio che nella tarda serata di ieri ha coinvolto 8 auto parcheggiate in piazza Celimontana, vicino al Colosseo, nell'area antistante l'ospedale militare del Celio. Non ci sono stati feriti, ma le fiamme hanno provocato anche esplosioni dei serbatoi di carburante. Non si esclude che potrebbe anche essere stato doloso. Le hanno sorpresi in flagranza di reato dopo aver ceduto una dose di cocaina a un cliente. 2 spacciatori trovati con quasi 100 pezzi di cocaina e il denaro provento dell'attività di spaccio. L'arresto in via dell'archeologia. In manette sono finiti 2 tunisini, già entrambi noti alle forze dell'ordine. È stato ritrovato dalle squadre in ricerca tra i monti Pizzocco e Pizzocchetto nelle Dolomiti Bellunesi e recuperato nella notte in gravi condizioni l'escursionista, per il cui mancato rientro ieri sera era scattato l'allarme. Il 26enne di Roma era partito in mattinata per una camminata di qualche ora, lasciando detto che si sarebbe diretto nella zona di San Gregorio nelle Alpi. Tennis, esordio vincente per Jasmine Paolini nel Dongfeng Voya Wuhan Open, ultimo WTA 1000 della stagione, che si sta disputando sui campi in cemento di Wuhan in Cina. La 30enne di Bagno di Lucca, numero 33 del ranking e 15 del seeding, ha battuto all'esordio per 6-3-6-4 la mancina ceca Sara Bejlek, numero 20 WTA. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. E siamo arrivati a mezzogiorno.
7: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni.
0: E non ci pare vero, vicinissimo al momento del pranzo, primo pranzo della settimana. Buongiorno a tutti da Gianmarco, ultimo Rete Insieme. Per oggi un po' di ricordi. Nell'anno in cui nascevano negli Stati Uniti Friends e ER, 2 serie

0: Social va tantissimo questo disco micico di DJ Goja, che chiude altre 4 hit senza interruzione, un'altra bella for for you che anticipa il pranzo di questo lunedì.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana:
2: Purple Disco Machine, Mick, Test

0: Music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroen e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroen C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
3: Autoimport, a Roma dal 1950.
5: Un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
6: La magia arriva a Roma! Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale I Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale I Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
7: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
8: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
9: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.

unico che è raro, che continua a appassionare tutti quanti, sono comparse per esempio su internet nei giorni scorsi delle immagini di un Pikachu nello spazio, un Pokémon, quello giallo, il più famoso. Non è uno sketch né c'è lo zampino dell'intelligenza artificiale, è qualcosa successo per davvero, è un progetto in realtà dell'Agenzia Spaziale Europea con Pokémon, e serve proprio per far sognare i ragazzi, i giovani, per dirgli: guardate che la scienza non è lontana, può essere anche un gioco, ma soprattutto bisogna essere ambiziosi, bisogna avere ambizioni giganti nella vostra vita sotto ogni punto di vista. Ecco, per esempio ha realizzato il suo sogno questo ragazzo, Nicolò, 32 anni, che ha fatto della sua passione per i Pokémon un lavoro. Lui adesso restaura carte ed è diventato uno dei maggiori professionisti del settore in Italia, che gli garantisce qualcosa come 5.000 euro al mese. Insomma, guadagnare soldi su un qualcosa che ci piace, ci appassiona, non ci pesa per niente, forse uno dei primissimi obiettivi della nostra vita, tra l'altro una grandissima fortuna.

0: History 2002.
1: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re.

qua si torna ai tempi della scuola, delle compilation sui CD, in cui c'era anche questa di Gabri Ponte. Jordi ritrovata nell'ultimo appuntamento Rhythmic History insieme di oggi, quello che ci ha riportati nel 2002.

0: stavolta insieme a Boys Noize in Getaway su Dimensione, suono Roma il ritmo della capitale. Ottobre da Carpoint è il mese migliore per scegliere la tua nuova Hyundai, per esempio Hyundai Tucson è tua in pronta consegna da 23.900 euro anche con anticipo zero e interessi zero sulla versione Dark Line. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di ottobre. La tua nuova Hyundai Tucson ti sta aspettando.
1: La musica che puoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
6: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
7: Trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi.
8: Solo nei supermercati Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 13 ottobre 2 kg di cosce di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: Questa settimana ci siamo particolarmente affezionati alla Francia, perché nell'ora precedente abbiamo ritrovato il disco nuovo di Mauvaisjour, di questo personaggio che stiamo imparando a conoscere, e invece lui, il prossimo protagonista, lo conosciamo bene. Hugel è tornato con Shine.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Io credo, e sì, sottolineo credo, che questo sia un gran disco.
1: Confermo.
0: Novità della settimana, Ugel, French Montana, David Guetta, Shine su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Ciao Xenia!
2: Ciao Marco, come stai?
0: Tutto bene. Tipo l'effetto sott'acqua, col naso attappato, e succede questo.
1: E questo è periodo di raffreddore, quindi potrebbe essere quello il motivo.
0: Sai che è vero, tantissime persone, tantissima gente in giro è raffreddata alla tosse, che poi tu non capisci dove è ancora colpa dell'aria condizionata perché va utilizzata, sì, dove è colpa del virus, dove è colpa del... Hai fatto un po' il fighetto con la maglietta, sì, maniche corte fuori, e preso l'aria la sera, non capisci.
1: In realtà è un avviso a tutte le mamme. Proprio questa mattina vedevo un video di informazione, sì, relativo proprio al raffreddore. Non

0: con la magliettina.
1: Ne abbiamo parlato anche l'anno scorso, mi ricordo, proprio in questo periodo, forse nell'inverno, che il raffreddore non è colpa del freddo.
0: No, no.
1: E quindi ci sono tante altre cause.
0: Però comunque fare una cura preventiva di cose naturali, quindi di vitamine, mangiare bene, potrebbe sicuramente aiutarci.
1: Assolutamente, su questi schermi prossimamente vi daremo anche tutte le indicazioni del caso, a patto che possiamo parlare di schermi, no?
0: No.
1: Su queste frequenze allora ci sono invece delle problematiche che dobbiamo risolvere. Tu sei una molto attenta all'auto, cioè sa come mantenerla, sa come custodirla.
0: Sì.
1: No?
0: Sì,
1: è perfetta,
0: no?
1: La tua
0: perfetto,
1: auto.
0: Tutto io.
1: Tutto sotto controllo.
0: Perfetta.
1: È perfetta perché quando hai un problema la porti al meccanico.
0: Certo.
1: Ecco, i romani, noi romani, nell'ultimo anno abbiamo avuto diversi problemucci con le nostre automobili.
0: Voglio sapere.
1: E voglio spiegare.

0: Partenope. Era questa su Dimensioni Sono Roma. Nell'ultimo anno, nel 2026, quindi anno ancora non intero, in realtà, oltre un romano su sei è stato lasciato a piedi dalla propria auto. Insomma, diciamo che rimanere a piedi in moltissime strade di Roma non è bellissimo.
1: Non è piacevole, no.
0: Cioè, non è piacevole. Perché? Perché innanzitutto dicono che abbiamo un parco auto parecchio anziano, oltre la media europea, 12 anni, che poi non è che sono troppo anziane.
1: No, però effettivamente.
0: E quindi succede che le vetture diventano inaffidabili e succede anche che non siamo bravissimi da un punto di vista della manutenzione. Cioè, siamo un po', no? La volevamo se bene.
1: Vabbè, continuiamo ad andare, poi se si rompe.
0: Quando c'è un problema lo affrontiamo. Allora, diciamo che incredibilmente uno dei problemi che ha lasciato a piedi oltre un romano su sei l'ultimo anno è il carburante.
1: Cioè
0: abbiamo sottovalutato la spia, in alcuni casi la spia non funzionava.
1: Quello non mi è mai successo?
0: Allora, questo qui di rimanere a piedi senza carburante è un problema Eleonora Scaiola.
1: Sì,
0: totalmente.
1: confermo.
0: Cioè, capito? Ti dà autonomia 10 km
1: e lei
0: comunque continua a
1: andare. Lei va e poi chiama e dice sono rimasto senza benzina.
0: No, non può capire che è successo. Confermo. Quindi questo è molto suo. Ci sta. Poi, problemi ai freni, quindi le pasticche che magari sono consumate.
1: Sì.
0: No? E, il motore o la centralina elettrica.
1: Ecco, un po' più complicato con la centralina elettrica, però vabbè.
0: Diciamo il motore deve esserci la spia, perché a meno che non sei pratico non capisci,
1: che ne sai,
0: viene segnalata, esatto.
1: E questa so io.
0: Il problema delle gomme, ragazzi, sì, perché le strade molto spesso sono dissestate, sono di scarsa qualità, il manto stradale di sé, e quindi magari capita che ti si rovinino le gomme, capita anche il chiodo.
1: Io credo di avere quelle del 1800 di gomme montate in questo momento.
0: Ti do un consiglio, soprattutto in vista dell'inverno, cambiale, che sarebbe opportuno anche per la sicurezza tua, personale. Ragazzi, è questione di sicurezza.
1: Hai ragione, provvederò.
0: Potrei dire una cosa, ma mi sto zitto.
1: Non la dire.
0: Diventerei troppo bacchettone. Attenzione, ultimo problema, la batteria scarica.
1: Anche quella.
0: Cioè, quando tu accendi l'auto, la senti se un pochino comincia a zoppicare. In quel caso lì dovresti recarti in officina.
1: Mamma, quanti
0: prima
1: soldi?
0: Che ti lasci a piedi. Ho capito. Allora, vai pedalando al lavoro.

0: Firestone su Dimensione Sonoro, ma primissimo successo del DJ norvegese. Va bene, io posso andare?
1: Vai, io ti aspetto domani, eh.
0: Ma aspetti?
1: Sì.
0: Cioè sono io che aspetto te, in realtà.
1: Sì, però io non vedo l'ora che è.
0: Madonna mia, quanto sei brava. Allora non sarò più bacchettone con te. Baci a tutti.
1: Ciao,
0: a stasera.
1: Ciao.
2: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
3: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
2: Su dimensionesuonoroma.it.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Da 25 anni con ING. Puoi!
6: Sì, ma cosa?
5: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
6: Ah, e per i risparmi?
5: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
6: Mica male!
5: E allora scegli ING.
6: Vado subito su ing.it.
5: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
7: Vieni a Maker Faire Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfaireroom.eu.
1: La linea adesso alla redazione per tutti gli aggiornamenti della capitale.
8: Bentrovati da Andrea Soprani. Non si ferma l'ondata di proteste studentesche nella capitale. Dopo il Cavour, il Lattanzio e il Tullio Levi Civita, questa mattina è stato il turno del liceo artistico Enzo Rossi di Via del Frantoio, dove gli studenti hanno dato il via all'occupazione. Protestiamo contro le condizioni strutturali della nostra scuola, la rivendicazione del gesto di protesta da parte di OSA. Contro Meloni e Valditara, alla scuola servono fondi, prendiamo parte al movimento europeo. Il Papa, che ieri a fine Angelus ha annunciato di doversi operare per un nodulo circoscritto al polmone, oggi prosegue l'attività della giornata. Lo fa sapere la sala stampa del Vaticano, che spiega che il nodulo è emerso da controlli di routine. La precisazione della sala stampa quindi farebbe ipotizzare la mancanza di un'infezione. In circa 2 ore ha guadagnato 1.500 euro in contanti. Lui è considerato il mago dei bancomat e ha escogitato la costruzione di 2 placche di ferro che fa scivolare nella buca del prelievo, in modo che quando il cliente ordina una somma non riesce ad ottenerla, rimanendo i soldi incastrati nel bancomat. Il truffatore, in un secondo momento, lontano da occhi indiscreti, incassa il contante. È quello che è accaduto più volte ieri mattina nel quartiere Trieste al Nomentano. Dopo la denuncia di una signora, l'uomo, un moldavo sulla Trentina, è stato preso dalla polizia. Sarà Civita di Bagnoregio in aggregazione con Bolsena, con il progetto Arte che viene, Arte che va, la capitale italiana dell'arte contemporanea 2028. L'ha annunciato il ministro della cultura Giuli nel corso della cerimonia nella sala Spadolini del ministero. Per la città un contributo da 1 milione di euro per la realizzazione del programma culturale proposto. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Le 13 adesso.

0: 12 ottobre, io sono Xenia. Ciao a te che mi stai ascoltando, che ci stai ascoltando in questo momento. Insieme a me fino alle 16, quindi pausa pranzo e anche il momento caffè tanto atteso più tardi. Step by step, partiamo così con Sexy.
1: Dimensione suono. Rhythmic History 2001.

0: persone oggi hanno iniziato una nuova settimana di lavoro. E a proposito di lavoro, oggi voglio partire con una domanda. Non so se ti è mai capitato, magari all'inizio della carriera lavorativa, di lavorare in famiglia, di lavorare con i propri parenti. Ecco, lavorare in famiglia è un'arma a doppio taglio, quindi io oggi partirei proprio così. Secondo te, lavorare con i parenti è una fortuna oppure una condanna? 393 0 119 119. Pensandoci, da un lato una fortuna, perché con i parenti dovrebbe esserci fiducia, no? Ti fidi della persona con la quale stai lavorando, quindi diciamo che sei in una botte di ferro. Dall'altra parte potrebbe essere una condanna, perché alla fine il lavoro non finisce mai e i problemi professionali diventano problemi di famiglia, quindi insomma c'è una sorta di dualismo. Io quindi parto così: secondo te, lavorare in famiglia, se ci hai lavorato, se hai esperienze del genere, o anche se vuoi darmi la tua opinione in merito, lavorare in famiglia può essere un valore aggiunto oppure una condanna? E poi tra poco ti spiego perché, da cosa partiamo. 393 0 119 119.
1: Il ritmo, il suono.

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Feel the
1: rhythm. Ascolta dal tuo smart speaker. Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

0: Da Bausa, Lose Myself, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Lavorare in famiglia, un valore aggiunto oppure una condanna? Ci siete voi al 3930 119 119? Pronto?
1: Ciao, sono Ciao. Vanina.
0: Vanina.
1: Ho 53 anni, sì. Sono 30 anni che lavoro con la famiglia, sì. E abbiamo il laboratorio di tappezzeria al piano terra, piano strada, con i miei genitori che abitano al primo piano.
0: Okay.
1: E io sto qui tutto il giorno, vado a casa solo per dormire alla fine con, sì, i miei figli, sì, perché anche i miei figli pranzano qui con la nonna.
0: Okay.
1: E sì, c'è un pro e contro, pro perché vivi la famiglia costantemente, contro che poi a un certo punto tutto questo famiglia è anche soffocante.
0: Sì.
1: Però ringrazio da sempre mio padre che ci ha fatto fare questa attività e tutti insieme.
0: Certo, sicuramente.
1: Ciao, da Vanina.
0: Grazie Vanina, grazie per questo contributo prezioso. Ecco, poi la vita si svolge tutta lì praticamente, quindi in uno stesso stabile, casa dei nonni, suppongo anche casa tua, e poi il lavoro a piano terra tutti insieme. Lavorare tutti insieme sì, sicuramente è bello, però poi hai a che fare sempre con le stesse persone, magari i problemi che hai al lavoro te li porti a casa. Questo potrebbe essere una condanna. Stiamo affrontando questo discorso, quindi chiedo anche a te, ti è mai capitato all'inizio della carriera o anche in questo momento di lavorare con i parenti, e come ti trovi o come ti sei trovato? Se è un plus, qualcosa che aggiunge alla vita lavorativa, oppure può essere una sorta di condanna, di gabbia? 393 0119 119, ne parliamo tra poco. Io adesso ho un consiglio importante per te. Ad ottobre da CarPoint continuano le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 10.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Un esempio, Ford Kuga in pronta consegna tua a 26.950 euro anche con microtasso al 3,95%. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di ottobre sulla gamma Ford.
2: For you. Le hit più ritmate dal 90.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
2: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus.

0: Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
2: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
3: Autoimport, a Roma dal 1957. Anche domenica.
5: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it. Radio Partner, Dimensione Suono Roma.
6: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
7: Parenti serpenti, per fortuna non sempre. Comunque stiamo affrontando questo argomento. Tra poco tutti i vostri messaggi che stanno arrivando alla diretta. Prima 4 hit senza alcuna interruzione.

0: aprire questo lunedì di musica con Dimensione Suonoroma 13:32. Ciao, io sono Xenia, stiamo parlando del lavorare con i parenti. Se è un plus, qualcosa in più che ti può permettere di avere più fiducia delle persone che lavorano con te, oppure se è una condanna, una gabbia, qualcosa che poi non fa altro che rovinare il rapporto in famiglia. Sono arrivati tantissimi messaggi, ne ho selezionati alcuni e tra l'altro anche i più brevi, perché purtroppo i tempi sono abbastanza stretti. Pronto?
1: Ciao, Marzia da Roma.
0: Ciao, Marzia.
1: Assolutamente no, lavorare con i parenti non è possibile. Ecco. Specialmente con i genitori, poi lavori 24 ore su 24 e non si parla di altro. Io ho preferito andare a lavorare sul tuo padrone perché mi si era presentata questa occasione, però figuriamoci, avevo già un rapporto conflittuale con mio padre.
0: Figuriamo,
1: dico già
0: poi,
1: sei difficile come papà, figurati come datore di lavoro, quindi anche no. Ciao, un bacio.
0: Anche no, ciao, pronto.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
2: È l'errore più grande che uno possa fare nella vita. Ho lavorato per 25 anni nella famiglia,
0: sì,
2: e non mi sono trovata a nulla.
0: Ecco.
2: Perciò ognuno deve creare la sua indipendenza. Un saluto a tutti.
0: Grazie mille, anche se c'è una famiglia che lavora insieme in alta quota, è per ora

0: Su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture usate certificate Toyota Approved. Ad esempio, puoi scegliere tra ben 75 Yaris Hybrid con rate da 173 euro al mese, con finanziamento Toyota Easy e TAN all'8,49. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero, aziendali ed usate certificate, nelle sedi di Roma in via Aurelia e via Idrovore della Magliana e a Pomezia in via del Mare. Sabato e domenica aperti. Tutte le info su motorcityonline.it.
1: Che erdaglie sia con te!
2: A Roma si dice ciao ni, come diceva la grande Anna Magnani.
3: Don pomeriggio, don Cash, a Roma si dice chi nu risica nu rosica.
4: Qua a Roma si dice a bella scendi dal piedistallo.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su Dimensione Suono Roma.
7: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
8: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
9: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
10: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
11: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
12: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
11: Autoimport, a Roma dal 1957.

Angel, così Ed Sheeran su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. Dunque, perché abbiamo iniziato a parlare di lavoro in famiglia, che poi, stando ai messaggi che sono arrivati alla diretta, mi sembra di capire che lavorare in famiglia non è proprio una situazione idilliaca. C'è chi già aveva problemi in famiglia, di discussioni che proprio per questioni familiari, poi durante il lavoro queste cose si potenziano, quindi probabilmente, no, l'ago della bilancia pende di più sul non lavorare in famiglia, perché altrimenti poi i problemi lavorativi si portano a casa ed è un delirio. Però si sta parlando negli ultimi tempi di quello che è stato definito affare di famiglia ad alta quota. Su un volo della Royal Dutch Airline diretto da Amsterdam a Curaçao, tutto il volo è stato gestito da una famiglia. In che senso? I tre protagonisti di questa storia sono padre, madre e figlia. Il comandante, il padre, la copilota, figlia, una ragazza di 22 anni alle sue prime armi con i voli, ma già copilota, e la capocabina, la madre, e quindi la moglie del comandante. Sebbene padre e figlia avessero già condiviso la cabina di pilotaggio per 5 voli e madre e figlia invece avessero lavorato in altre circostanze che non avevano nulla a che vedere con gli aerei, per la prima volta qualche mese fa si sono trovati tutti e tre insieme, quindi tutti e tre i membri della famiglia, a gestire contemporaneamente lo stesso volo commerciale. Il video dell'annuncio che è stato fatto appunto proprio di questa famiglia tutti insieme ha raccontato, no, un po' di retroscena, perché il padre, il comandante, ci ha tenuto a far sapere a tutti i passeggeri che la sua copilota era sua figlia e la persona che poi gestiva le vendite in aereo, l'hostess, diciamo, era sua moglie. Una storia familiare e professionale di tutto rispetto. Per adesso dicono che tutti d'amore e d'accordo, anche perché effettivamente in volo un litigio in famiglia poi la vedo effettivamente dura, perché se vuoi andare da qualche parte devi restare lì e magari devi continuare a discutere.

0: tutto, è tempo di andare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
4: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
5: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
6: è Sentra.
5: Se la bolletta è semplice da leggere,
6: è Sentra.
5: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
6: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
5: L'energia in famiglia,
6: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
7: Vieni a Maker Faire Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfaireroom.eu.
0: Adesso la linea va alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
8: Bentrovati da Andrea Soprani. Tragedia sul lavoro a Fiano Romano in provincia di Roma. Un operaio è morto stamattina dopo essere precipitato dal tetto di un capannone. L'incidente nella zona industriale del comune nord della capitale. Per il lavoratore, un 58enne italiano, non c'è stato nulla da fare. Roma Garbatella, rapina a mano armata all'ufficio postale questa mattina. Paura in via Caffaro, dove i dipendenti hanno trovato dentro l'ufficio 2 persone con maschere di Halloween sui volti. I ladri sarebbero entrati da un buco in una parete confinante con un altro locale. I ladri prima hanno preso in ostaggio la direttrice e i dipendenti, poi dopo il furto si sono dileguati. Il bottino è di 100.000 euro. Roma prima in Italia per reati di droga, podio anche per i furti, crescono tentati omicidi e violenze sessuali. Il report del laboratorio del Sole 24 Ore riferito al 2025. La capitale è terza nel ranking generale con 257.483 denunce totali. Dal 13 al 25 ottobre, in occasione della festa del cinema di Roma, torna in strada la linea cinema. Il collegamento bus è del tutto gratuito, predisposto per unire il centro della capitale con i principali luoghi della manifestazione, tra cui l'auditorium, parco della musica Ennio Morricone, la Casa del Cinema, Stazione Termini, Piazza della Repubblica e Via Veneto. I bus della linea cinema partiranno da Piazza dei 500 e arriveranno in Viale dei Coubertin, al ritorno dall'auditorium a Piazza dei 500. Le prime e ultime corse saranno garantite da Termini dalle 8 alle 23.40 e dall'auditorium dalle 8.30 a mezzanotte 10. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. 14 e un minuto.
9: Adesso, now, subito.
1: Senza interruzioni. For you.
0: È lunedì 12 ottobre ed è pur sempre lunedì, ma con uno spiraglio di sole. Questa è la pausa pranzo di Dimensione Suono Roma e io sono Xenia. Ciao a te che stai lavorando in questo momento o che ti stai godendo del sano e meritato relax. Per tutti, 4 hit senza pausa.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
10: Rhythmic History 2005.

0: Rewind My Mind su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Superate le 14 e tra poco si gioca Xenialetica, quindi prepara lo smartphone. Ad ottobre da CarPoint continuano le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Un esempio? Nuova T-Cross a 21.900 euro e nuovo T-Roc, ora anche full hybrid. In pronta consegna da 179 euro al mese con le prime tre rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di ottobre sulla gamma Volkswagen.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Giovanotti, Samurai J, Le Foglie di Te.

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
3: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
4: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it. Radio Partner, Dimensione Suono Roma.
5: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
7: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
9: Eh sì, si gioca perché Dimensione Suono Roma sta per regalare due ingressi per andare al Teatro Sistina a vedere Il ragazzo dai pantaloni rosa. Torna a teatro la storia di Andrea Spezzacatena, 15enne vittima di bullismo e sai.

0: cyberbullismo. Con Samuele Carrino e Rossella Brescia, il ragazzo dai pantaloni rosa racconta una vicenda intensa e anche molto delicata, trasformandola in un'esperienza teatrale capace di emozionare e far riflettere. Prendi il tuo smartphone perché il vincitore potresti essere tu ad aggiudicarti appunto due ingressi per andare al teatro a partire dal 29 ottobre. Si gioca tramite WhatsApp o SMS al 393 0 119 119. Tutto quello che devi fare è scrivere la parola Sistina, quindi Sistina al 393 0 119 119. Nel corso della giornata continueremo a giocare con Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Vai con i messaggi e buona fortuna.
1: Game on.
2: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
3: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
4: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ecco due esempi. Citroen C3 a 15.300 euro e Grande Panda Automatica a 18.250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.

0: WhatsApp. Mi raccomando, prendiamo in considerazione solo i messaggi audio. Dunque, si parte. Oggi giochiamo con un segnale che è quello di restringimento di carreggiata, il triangolo con proprio il restringimento di carreggiata. Ecco, il segnale di restringimento di carreggiata può essere anche di colore verde. Vero oppure falso? 393 0119 119. Il segnale di restringimento di carreggiata può essere anche di colore verde. È vero? È falso? Dimmelo tu con un audio WhatsApp al 393 0119 119. Tra poco scopriremo il vincitore. Vai con i messaggi, buon Xenialetica a tutti.
1: Xenialetica.
2: Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: sì, ma perché?
1: Secondo me no, è falso. È un triangolo con il bordo rosso e il restringimento è nero.
0: Sì, ma non è questa la domanda, pronto?
1: Sono Antonella da Roma.
0: Ciao Antonella, ma no,
2: sono Nathan, falso.
0: Nathan, non credo tu abbia la patente, l'hai azzeccata, ma mi serve sapere perché, pronto?
3: Sono Arun e per me il segnale di restringimento di carreggiata può essere anche verde.
0: No. Pronto.
2: Ciao, sono Nathan, per me è falso perché il restringimento di carreggiata è bianco.
0: Sì, è bianco, ma può essere di un altro colore, verde oppure?
4: Ciao Alessandro. Ciao, da Roma. Sì, il segnale può essere anche verde e si trova, diciamo, per lo più in autostrada e indica un restringimento di carreggiata e quindi, essendo un triangolo di pericolo, bisogna fare attenzione e moderare la velocità.
0: No, allora l'ultimo, vi prego.
5: Ciao Xenia.
0: Ciao
5: Alessandra.
0: Ciao, Ale.
5: Allora, la risposta è falso.
0: Falso.
5: Perché il colore verde, sì.

0: Genial Etica.
1: Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: E anche per ottobre da 0100 è confermata la straordinaria promo sull'usato. Un'ampia gamma di vetture usate e garantite Toyota e Lexus, con passaggio di proprietà e tagliando inclusi nel prezzo. Visita le divisioni usato in via Pontina 591 e in via Casilina Angolo Gra. Scopri tutte le offerte online su gruppo0100.it. 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Io sono stato una settimana, ho dormito sotto al vano del letto e letto contenitore, bravo, che avanzi sembra il cofano, cioè, guarda, no, cosa c'hai?
4: Le candele vanno cambiate. Candele olio tutto a posto.
3: Candele olio tutto a posto. Guarda, c'hai un po' di federe ingolfate, però.
0: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
6: La magia arriva a Roma! Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale I Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale I Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
7: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
8: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
9: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di due elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare a interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.

dopo Alfa e Gabri Ponte è arrivato anche il turno di Samurai J in questo duetto con Jovanotti, classico sound di Jovanotti che si mischia con le sonorità di Gennaro in arte Samurai J. Noi continuiamo, lo facciamo sempre con il ritmo giusto perché questa è Dimensione Suono Roma, la radio che scandisce il ritmo.

po' arrabbiata, Noemi. Tu cosa fai questa sera su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale? I romani sono amanti degli animali. In molte case c'è almeno un amico a quattro zampe. Per questo motivo potremmo prendere in prestito un'iniziativa che arriva da Pescara. Proprio lì è arrivato il veterinario sociale, un servizio che offre cure veterinarie gratuite agli animali, chiaramente, delle famiglie che sono in difficoltà economica. È stato proprio messo a punto questo servizio dal comune di Pescara, che ha lanciato l'iniziativa del veterinario sociale. Vengono offerte cure veterinarie gratuite ai cani e ai gatti delle famiglie in difficoltà economiche, con l'obiettivo di garantire la salute degli animali domestici e impedire che i costi delle cure spingano i proprietari a rinunciarvi. Ecco, questa è una bella iniziativa, perché poi prima dell'estate, immediatamente prima dell'estate, parliamo di del problema dell'abbandono, però poi non è assolutamente giustificato, e lungi da me pensare una cosa del genere, però poi non c'è neanche un aiuto, no, da parte del comune, o insomma di chi potrebbe aiutare almeno le persone in difficoltà. Il comune di Pescara coprirà fino a 500 euro di spese veterinarie per ogni animale, pagando direttamente i professionisti aderenti a questo progetto. Ed è un servizio che comprende sia le visite normali, poi le vaccinazioni, le analisi, le ecografie, le radiografie, anche le sterilizzazioni e alcuni interventi chirurgici.

0: da meno di un mese, Damiano David, Born with a Broken Heart, su Dimensione Sonora, Roma, il ritmo della capitale.
1: Il ritmo della capitale, ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
5: Vieni a Maker Faire Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfaireroom.eu.
0: Adesso linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
6: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Un operaio di 58 anni è morto questa mattina a Fiano Romano alle porte di Roma dopo essere precipitato dal tetto di un capannone su cui stava lavorando. L'uomo sarebbe caduto da un'altezza di circa 10 metri. All'arrivo dei sanitari e del personale del 118 la situazione era già disperata. Nonostante i tentativi di rianimarlo, per il 58enne la caduta da quell'altezza è stata fatale. I militari stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente, sconosciute al momento le cause della caduta. Il ricovero al Policlinico Gemelli di Papa Leone XIV è previsto domani in tarda mattinata, lo riferisce la sala stampa vaticana. Il Papa, che ieri a fine Angelus ha annunciato di doversi operare per un nodulo circoscritto al polmone, oggi prosegue l'attività della giornata. La sala stampa del Vaticano ha inoltre spiegato che il nodulo è emerso da controlli di routine, il che farebbe ipotizzare la mancanza di una infezione. Rapina questa mattina a mano armata in un ufficio postale con maschere di Halloween. I due banditi a Roma Garbatella sono entrati da un buco in una parete confinante con un altro locale. Prima hanno preso in ostaggio la direttrice e i dipendenti e poi sono fuggiti con 100.000 euro. Sarà Civita di Bagnoregio in aggregazione con Bolsena con il progetto Arte che viene, Arte che va, la capitale italiana dell'arte contemporanea 2028, lo ha annunciato il ministro della cultura Giuli nel corso della cerimonia nella sala Spadolini del ministero. Per la città un contributo di 1 milione di euro per la realizzazione del programma culturale proposto. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. 15 ed un minuto.
2: Che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Ed eccoci qui, ci siamo arrivati all'ora del caffè, lunedì 18 ottobre, 15 ed un minuto. Questa è Dimensione Suono Roma e io sono Xenia. E l'ora del caffè lo offro simbolicamente, magari potessi farlo davvero. E noi siamo

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Sì, l'avevo spoilerato, questo probabilmente è uno dei momenti che preferisco. Dimensione Sono Roma ti regala lo zaino ufficiale della radio. Ma bisogna meritarselo, bisogna giocare con me. Come si gioca? Molto facile, io farò una domanda, tre possibili risposte, chiaramente una sola è quella giusta e a te toccherà inviarla alla diretta sotto forma di SMS oppure WhatsApp audio. L'importante è che l'audio sia completo e comprensibile. Il numero per giocare è il 393 0119 119. Ecco, dato tutte le indicazioni possiamo procedere alla domanda. Questa è una storia che mi ha colpito parecchio, arriva proprio da Roma, perché un uomo romano non riesce a celebrare il suo matrimonio. Questo perché il comune di Roma non gli concede nei tempi necessari il divorzio breve dall'ultima moglie. Sembra una favola, ma in realtà è verità. Il comune non riesce a concedere questo divorzio. Ma a quanti matrimoni è arrivato quest'uomo? Quindi con il prossimo a quanti siamo? 3, 2 o 5? 393

0: 0119 119, la storia vera di un uomo romano che non riesce a celebrare il suo matrimonio perché il comune di Roma non gli concede nei tempi necessari il divorzio breve dall'ultima moglie. A quanti matrimoni è arrivato? Con il prossimo a quanti siamo? 3, 2 oppure 5? 393 0119 119, vai con i messaggi e buona fortuna.
1: I love Roma, I love Roma.

0: Roma.
1: I love Roma.
2: La vincitrice di oggi si chiama Simona. Benvenuta, Simona.
3: Ciao.
2: Ciao, come stai?
3: Tutto bene, grazie.
2: Bene, che stai facendo? Eri contentissima quando ti ho chiamato?
3: Sì, perché è la prima volta.
2: Non te l'aspettavi, tra l'altro, vero?
3: No, non me l'aspettavo. Sto alla guida tornando a casa a prendere
2: però
3: la bambina.
2: Diciamo che ti sei fermata, anzi, me l'hai proprio detto.
3: Sì,
2: mi fermo un attimo,
3: sì,
2: quindi tutto in sicurezza. Brava, Simo.
3: Sì.
2: Dunque, ti sei aggiudicata lo zaino rispondendo correttamente ad una domanda che ha a che fare con una storia che un po' fa sorridere, perché c'è un uomo romano che non riesce a celebrare il suo matrimonio perché il comune di Roma non gli concede nei tempi necessari il divorzio breve dall'ultima moglie. Ma a quanti matrimoni è arrivato? 3, 2 oppure 5?
3: 5.
2: 5. Che cosa non avrà capito delle relazioni che non funzionano? Cioè, ripetere un matrimonio 5 volte mi sembra un tantinello eccessivo. Che ne pensi, Simo?
3: Sì.
2: Una volta, due.
3: Il
2: poi...
3: comune ha ragione.
2: Il comune... Ma non te lo voglio dare, non ti sposare, perché altrimenti poi ne facciamo ancora un altro. Che voglia c'hai?
3: Ma sai come fa?
2: Appunto. Ma tutti sti soldi poi, vabbè. Comunque, insomma, è la sua scelta e va bene. Speriamo che riesca comunque a sposarsi magari prima in chiesa e poi dopo in comune. Simo, è il tuo momento. Vuoi salutare qualcuno?
3: Sì, vai. Saluto la mia famiglia,
2: sì,
3: e mio marito Andrea e Aurora, la mia bimba.
2: Ok, allora un abbraccio ad Andrea e Aurora, un abbraccio in particolare a te, cara Simona.
3: Grazie.
2: Mi raccomando, sempre in nostra compagnia. Ciao.
3: Grazie,
2: Simo.
3: Grazie, certamente.
2: Ciao.
0: I love Roma.
1: I love Roma.
4: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
2: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
4: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella

0: tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valore alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B, aperti anche la domenica.
1: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadie. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadie trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladie.it.
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parla di Mister Meno. Concessionaria Ariafiori.it.
3: Let the vibration take you down. È arrivato il momento di metterci sotto carica. For you. Una ricarica.

0: 883 che si chiama Nord Sud Ovest Est. Questa Gli Anni, remix di Bliss Team su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Un Max Pezzali giovane con i capelli, un Max Pezzali adesso senza capelli, così come il Mollicone.
1: E allora devi dirla tutta. Velati, se chiamiamo velati, inutile che uno fa. Io sono
0: capelli.
1: Sono contro questa roba dello shaming. Ma non è vero per niente. Io sono orgogliosissimo di essere velato. Quando avevo i capelli ricci, me li rasavo.
0: Però erano belli.
1: Ho capito, però io non me li sono mai approfittato, li ho tenuti ricci, poi li rasavo. Quindi non me ne sono manco accorto. Poi li ho persi e ho detto: ah, finalmente non me devo rasare più.
0: Non devo fare più nulla.
1: Meno male, mezza paura. Comunque, ragazzi, siccome oggi vogliamo sdoganare questa cosa del pelato e antipelato, vi facciamo una domanda. Molto solo io lo posso dire, che io sono pelato e se lo fa. Allora, se dico pelato, vale tutto. Qual è la prima persona, la prima cosa che ti viene in mente? Tipo, parto da te. Prima persona che ti viene in mente?
0: La prima persona è il mio ex fidanzato.
1: Il tuo ex, cioè chi può essere Bruce Willis, The Rock, Yul Brynner, Kojak. Però c'è anche chi penserà alla matriciana per il pomodoro.
0: Certo.
1: Cioè, alla parola pelato, la prima cosa o persona che ti viene in mente al 393 019 119.
0: E olè!
1: Pelati!
0: Ad ottobre da CarPoint continuano le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 10.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Un esempio? Ford Puma Hybrid in pronta consegna tua a 22.350 euro anche con microtasso al 3,95%. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di ottobre sulla gamma Ford.
2: Da 25 anni con ING. Puoi,
3: sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
4: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo!
5: Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pewex. Fino all'11 ottobre Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E pan bauletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Chiacchiere da bar.
7: Il caffè è pronto? Il lunedì e il mercoledì alle 9.50 apriamo le porte di Chiacchiere da bar. Storie ed emozioni per iniziare la giornata. Insieme a me, Eleonora Scaiola.
6: Tante voci dal luogo più iconico della città. Chiacchiere da bar su Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.
8: Powered by.
9: Quattro bar, quattro appuntamenti da non perdere con Fattoria Latte Sano. Perché quando la colazione è di qualità, anche le chiacchiere hanno tutt'altro gusto. Scopri come partecipare sul lattesano.it.
10: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita

0: che dedica The Colors, Italo Disco su Dimensione Sonoroma, il ritmo della capitale. Ciao Mollicone, ciao.
1: Beh, lui no, stascia i capelli,
0: no,
1: ne ha tanti.
0: Ne ha.
1: Però Dario, il suo batterista, super pelato.
0: Nulla, però tatuato. In testa.
1: Pelato, tatuato. Stesso tatuatore, lui il mio grandissimo amico, è il mio stesso tatuatore che mi ha fatto tutto il braccio sinistro, quindi è lì che ci siamo conosciuti con i The Colors. Allora, tocca a voi. La prima parola che vi viene in mente, la prima persona, la prima cosa che vi viene in mente se diciamo la parola pelato. Pelati. Sentiamo. Ciao.
2: La prima parola che mi viene in mente è Kojak, Mastro Lindo.
1: Comunque, pelato, ragazzi, ultimamente è bello. Cioè, pelato c'è poco da fare e addirittura vi dico una cosa.
0: Pelato fascinante.
1: C'è una nazione nel mondo dove pelato significa semidivinità.
0: Addirittura.
1: Te lo svelo fra un attimo, nessuno di voi ci avrebbe pensato alla prima cosa di pelato, divinità. No, sicuramente no. Però, pelati del mondo, siate orgogliosi. Non siamo pelati, siamo divini.
0: Cosa ti viene in mente quando diciamo pelato? 3930 119 119. Io non mi assumo la responsabilità di tutto quello che ne deriva. Potrebbe, il Mollicone potrebbe farlo per me.
1: Faccio io.
3: Dimensione Suono Roma.

0: dal 90 ad oggi.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Dimensione Suono Roma.
0: Dimensione Suono Roma.
3: Il ritmo della capitale.
0: Il ritmo della capitale.
4: Il

0: su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Se dico pelato, cosa dici?
1: Vediamo, sentiamo che cosa viene in mente i nostri ascoltatori.
0: Pronto?
2: La prima parola che mi viene in mente è Kojak, Mastrolindo.
0: Mastrolindo.
1: Mastrolindo e Kojak, scrivo. Poi.
3: Ciao, sono Paolo.
0: Ciao Paolo.
3: Se dici pelato, mi viene in mente Kojak.
1: Ok.
3: Oppure il pelato Cirio.
1: Cirio. Cirio e Kojak. Pure. Vai.
4: La prima cosa che mi viene in mente è il pomodoro.
0: Il pomodoro. Ovviamente. Il pomodoro.
4: Pelato. Ma come seconda cosa Bruce Willis.
1: Bruce Willis.
0: Okay. Bene, bene.
2: Altrimenti belli capelli.
1: Cioè questo.
0: A belli capelli.
1: Un pelato a Roma, come si dice?
0: A belli capelli.
1: Giustamente. Poi ancora.
5: Buongiorno.
0: Ciao.
5: Per me pelato è sexy. Oh. Per me un uomo pelato è sexy.
1: Qualcuno me la dice. Grazie. Bruce Willis.
0: Qui abbiamo un pelato, ve lo volevo dire.
1: Grazie.
0: Pronto.
6: Buonasera ragazzi. Pelato? Io mi viene in mente, mi vengo in mente da solo.
1: Ti viene in mente da solo.
6: E me ne vanto e sto bene. Non mi piacciono sti tupè che vanno in giro oggi giorno, sti capelli, sti parrucchini. Ma lasciatevi perdere ai manichini i parrucchini.
0: Posso dire, non offendiamo chi è il parrucchino.
1: Esatto, ma poi neanche chi fa il trapianto. Cioè ragazzi, io sono pelato e sono scientemente contento di esserlo. Però se per caso uno di voi che non ha più i capelli si sente in imbarazzo,
0: no, ecco.
1: E se vuole far trapianto, ma va benissimo.
0: Ma non solo, ma anche il patch cutaneo.
1: Ma devo mettere patch cutaneo. L'importante è che vi sentiate apposta con voi stessi. E soprattutto che se siete pelati non vi sentite differenti dagli altri, che pelato è normalissimo, raga.
0: Sì.
1: Anzi, ve lo dirò alla fine del freestyle se ci riesco. C'è una nazione.
0: Un genio della lampada comunque.
1: Aggiungiamo genio della lampada.
0: Aggiungi.
1: Ok, c'è una nazione nel mondo dove pelato significa divinità. Se ci riesco la metto alla fine del freestyle.
0: Vai.
1: Se ci riesco però.
0: 3, 2,

0: secondi vuol dire divinità. Oh, e ve l'ho pure svelato, raga. In Burundi, ecco! In Burundi, se sei velato sei mezza divinità, perché i capelli ti allontanano da Dio, quindi più cascano,
1: ecco,
0: più sei.

0: oggi su Dimensione Suono Roma. Siamo giunti alla fine di questa pausa pranzo insieme, ma il tempo continua con il Mollicone Nazionale per le prossime tre ore. Con me ci sentiamo domani in pausa pranzo.
1: Siamo giunti anche alla fine dei capelli, raga. Sì. Quindi oggi si parla dei peladi.
0: Sempre insieme ai miei capelli.
1: Io no. Io sì. Io insieme a quelli di Xeni. Ecco, io con i suoi capelli e quelli di mia moglie. Va bene, uguali i capelli dell'altro e chi tocca in sangrino. Va bene così.
0: Ciao belli, fate i bravi.
1: Ciao Xenia.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Vieni a Maker Faire Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Scanse trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfaireroom.eu.
1: È arrivato il momento di scoprire le ultime news dalla capitale. Diamo il buon pomeriggio alla redazione.
0: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Papa Leone entrerà in ospedale domani, il che implica cambiamenti sullo sviluppo dell'incontro sulla famiglia. Lo ha annunciato padre Giacomo Costa, consultore della segreteria generale del Sinodo, spiegando che la messa di fine summit che avrebbe dovuto presiedere Papa Leone mercoledì mattina in piazza San Pietro sarà presieduta dal cardinale Antonio Luis Tagle, decano del collegio cardinalizio. Tragedia sul lavoro a Fiano Romano, provincia di Roma. Un operaio è morto stamane dopo essere precipitato in un lucernario mentre lavorava sul tetto di un capannone. L'incidente nella zona industriale del comune a nord della capitale. Per il 57enne italiano non c'è stato nulla da fare. Era impegnato in alcuni lavori sulla copertura del tetto del capannone quando, per cause in corso di accertamento, è precipitato. È morto all'età di 93 anni Giorgio Bracardi, musicista, cantante e attore comico, tra i protagonisti della stagione d'oro della radio e della TV italiana. Aveva collaborato con Renzo Arbore partecipando a programmi cult come quelli della notte. Festa per lo sport italiano con la cerimonia dei collari d'oro al merito sportivo e dei diplomi d'onore del CONI, premiati atleti, tecnici, dirigenti e società che si sono distinti con risultati di prestigio a livello internazionale. Tra loro, con il collare d'oro, anche Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel. Sentiamolo.
6: Noi abbiamo dei ragazzi che in Coppa Davis si sanno esaltare, l'hanno dimostrato negli ultimi 3 anni, e quindi indipendentemente da chi sarà disponibile, da chi riuscirà a uscire dall'infermeria, sarà un grande spettacolo e cercheremo di portare a casa la quarta Coppa Davis consecutiva.
0: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Sono le 16:16. Buon lunedì 12 ottobre.

0: Capitale.
1: E allora bentornati nello studio 1-1 come il minuto appena trascorso dall'arrivo delle 4 in punto. Lune donne, 12 ottobre, avete già sentito con la mia sorellina Xenia, stiamo parlando di pelati oggi. Abbiamo scoperto qual è la prima parola che vi viene in mente se dico la parola pelato. Può essere una persona, può essere un oggetto, può essere pomodoro, può essere un piatto, può essere tutto. La parola pelato che ti viene in mente? E poi ragazzi adesso vi faccio un'altra domanda, soprattutto rivolto a uomini e donne indistintamente. Uomini, avete problemi con la vostra calvizia? Avete scelto di farvi il trapianto? Avete scelto di mettere il parrucchino? Utilizzate patch cutanei e altre soluzioni, tipo che ne so, quelle cose che rinfoltiscono i capelli, non ho idea, io non essendo fanatico sono ignorante in materia. Voglio sapere qual è il vostro rapporto e se per caso vi sentite in imbarazzo ditelo, perché il primo passo verso la salvezza è dirlo ad alta voce. E proprio per farvi sentire sicuri e sereni, chiedo alle donne, come la nostra amica di prima, ma voi quale tipo di rapporto avete con gli uomini pelati? Vi piacciono, non vi piacciono, vi danno sicurezza, vi sanno di una cosa piuttosto che di un'altra? Ecco, voglio sapere qual è il vostro rapporto con la calvizia. Per una volta rendiamo celebre ciò che celebre non dovrebbe essere. E soprattutto ricordatevi che non sono i capelli a fare la differenza tra una brava e una cattiva persona, come non sono i vestiti, non è la giacca, non è la cravatta, ma le brave persone hanno dei buoni cervelli che stanno dentro la testa e non fuori i capelli. Detto ciò, ditemi qual è il vostro rapporto con la calvizia al 393 0119 119, perché ve l'ho detto prima, in Burundi pelato significa divinità.
2: Drive time. Che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 2001.

0: Sam con la sua mamma, e l'amore non è un gioco, e soprattutto è un gioco che si fa in due, e uno dei due potrebbe essere pelato.
1: In che senso?
0: Che stiamo parlando di questo, il bello che si nasconde anche dietro i pelati, è la prima cosa o persona che vi viene in mente. Chi dice Bruce Willis, chi dice il genio della lampada, chi parla di Mastro Lindo, chi de Kojak, chi de Yur Brynner, insomma, ognuno ha la sua visione, e chiaramente, l'ho detto prima e lo ripeto adesso con tanto orgoglio, tutto questo deve servire per far sentire non in imbarazzo le persone che hanno una calvizie in atto. Se state perdendo i capelli, e ve lo dice uno che li ha persi a 20 anni, 21, 22, mi ricordo, ma non ci fa niente, ma che ve ne frega. Io poi sono andato in televisione e lì ho fatto lo sforzo massimo, mi chiesero di farmi crescere i miei capelli ricci che piacevano tanto a Raffaella Carrà. Sono andato in TV, me li sono tenuti per 3 anni, raga, uno sbattimento di quelli allucinante. Poi ho iniziato a rasarmi e quando sono caduti ho detto, oh, finalmente mezza pena, dovrò rasare la metà della testa. Quindi non sentiatevi in imbarazzo, perché rimarrete affascinanti lo stesso, rimarrete desiderati lo stesso, rimarrete brave persone lo stesso, perché vi ricordo che non è nella giacca, nella cravatta, nei pantaloncini, nei tatuaggi, nei capelli a fare la differenza, perché le brave persone non si vedono dai capelli, si vedono dal cuore e dall'anima.
2: Drive time. Che il dai sia con te. Novità.
3: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Purple Disco Machine. Mick. Test My Luck. New music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da €373 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €13.500. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
6: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
7: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it. Radio partner, Dimensione Suono Roma.
8: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
9: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da €14.950 in pronta consegna con permuta o rottamazione.
8: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
10: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di €1.244.800. Regolamento su super mercatideco.it.
11: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1.000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli €12.600 e Fiat Panda chilometro zero a €10.900 e udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
3: Che erdaie sia con te.

0: Would you blame on me? Rui Mantle insieme a Rag & Bone Man con Human nel nostro pomeriggio insieme. Buon lunedì donne, il 12 ottobre si parla di pelati. Qual è il vostro rapporto e qual è la prima persona o cosa che vi viene in mente se dico
1: come
0: pelati?
1: On, let's go guys.
0: Pa, pam, pararam.
1: It's lunedì.
0: Confermo.
1: It's traumedon.
0: Confermo.
1: And this is the king of dry time.

0: Poi insomma, Madre Natura ha fatto il suo corso e mo ce l'ho più ugualmente, però all'epoca ce l'avevo. E la comunità era troppa, talmente tanta che non ho mai più fatto di crescere.
1: Infatti.
0: Ciao da Francesco.
1: Francesco, grazie di questo assist, perché questa è una delle altre cose a cui pochi pensano. Intanto, se sei all'ascolto in questo momento, uomo o donna, tu stai vivendo una calvizia, non importa. Ci sono mille soluzioni che si possono trovare. Se senti di mettere una parrucca, di fare un trapianto, fallo, sei libero, libera di fare quello che vuoi. Però, mio caro uomo, che in questo momento ascolta la radio e che si sta facendo, perché lo so, ragazzi, questa è una cosa ciclica, capita a tutti, me lo raccontava mio padre, come mi è successo, ti stai facendo problemi perché diventi pelato. Ma non ti preoccupare, ma non ci fa niente. Me lo scrivi qua tipo Fabrizio Corona, ma non ci fa niente. Pelato è bello, pelato è sexy. E smettiamola di dire quelle robe. Se può essere sexy pure grasso, quando anche fa male alla salute, non possiamo dire che pelato che non fa male a nessuno non va bene. Va benissimo. L'importante è essere a posto con la propria coscienza. L'importante è curarsi in tutto il resto del corpo, avere una bella barba, avere delle belle sopracciglia. Cioè, ci sono altri mille modi per rimanere affascinanti. E persona, tu che stai ascoltando la radio, che ti senti tanto fregno, tanto perché hai i capelli e invece il tuo collega non ce l'ha e fai il figo chiamandolo pelato, non hai niente di meglio, anzi hai molti più soldi che spendi, molte più rogne, probabilmente all'inizio qualcuno ti guarda di più, poi cambia, tranquillo che poi cambia, perché poi i capelli ti impressionano i primi 10 secondi, fatto quello poi inizi a guardare gli occhi, il volto e l'anima di una persona e dei capelli te ne scordi. Quindi ragazzi, non fatevi imbarazzo. E poi quanti soldi risparmiati, quanto tempo risparmiato, 30 secondi sotto la doccia, pam pam pam e sei già pronto, niente asciugamenti di capelli, niente cervicale, niente dolore.
2: Buon pomeriggio.
1: Salve.
2: Per un pelato immagino a Maccio Capatonda.
1: No, pelato simpanico Maccio Capatonda, pelato con i miliardi Jeff Bezos.
3: Ciao ragazzacci, un saluto dal prussiano.
1: Ciao prussiana.
3: Pelato mi viene in mente John Travolta, Bruce Willis.
1: E buttali via.
4: Drive Time. Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: gli Eiffel 65 che incontrano Franco Battiato dentro Hey The Stars, brano intorno al 2000 che ci ha fatto ballare, che ci tiene ancora tanta compagnia da quando abbiamo smesso di avere le lire in tasca, di avere i capelli in testa, perché di questo stiamo parlando, da quando siamo diventati pelati. Per quanto ci riguarda, molti di noi, alcuni di noi hanno perso i capelli e le cose sono cambiate, e allora di questo stiamo parlando. Se sei diventato pelato, che ne pensi? Sei più pro trapianto, ne soffri, non ne soffri, te sei messo il parrucchino? Siate sinceri, potete anche rimanere anonimi. E donne, qual è il vostro rapporto con gli uomini calvi? Cioè, è vero che pelato è sexy oppure no? È una fandonia che si sono inventati al cinema giusto per far sentire meno in imbarazzo noi che i capelli non ce li abbiamo?
1: Drive Time. Che erdaglio sia con te.
0: E sappiate che anche per ottobre da 0100 è confermata la straordinaria promo sull'usato. Ti aspetta un'ampia gamma di vetture usate garantite, Toyota e Lexus, con passaggio di proprietà e tagliando inclusi nel prezzo. Visita le divisioni usato in via Pontina 591 e in via Casilina, angolo del Gra. Scopri tutte le offerte anche sul sito digitando qui, gruppo0100.it. 0100, da 30 anni sulla strada del tuo futuro.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
1: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
1: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
6: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townstar Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
7: La magia arriva a Roma! Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set

0: commerciale I Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
1: In autunno cadono le foglie e da MR Arredamenti piovono i regali. Per tutto ottobre, acquistando una cucina a progetto completa di due elettrodomestici, avrai in regalo un frigorifero, una lavastoviglie, una lavatrice e una Relax Experience. E puoi finanziare interessi zero fino a 24 mesi. Visita mrarredamenti.com per scoprire tutte le nostre offerte.
2: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR

0: E dalla musica di ieri dal Brasile ritorniamo al centro di Roma, che mi è scattata la saudange, parliamo di fortungi. Eh sì ragazzi, perché stavamo parlando di pelati freschi, ogni tanto non diventare pelati è una fortuna che va messa alla prova. Lo dicono Mick e Purple Disco Machine con la prova della fortuna. You can test my luck.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: c'è Smile Luck, Purple Disco Machine insieme a Mick. Basta, chiudiamo l'argomento pelati così.
1: Vabbè, però siete che me diri, perché il mondo non è che uno deve buttare giù che c'ha i capelli, è come tutte le altre caratteristiche fisiche, no? Non c'entra niente, perché se non c'è quel certo non so che, quelle caratteristiche contano per gli stereotipati. Quelli che si bevono il bicchiere d'acqua a digiuno la mattina, che invece non è stereotipato, ovviamente va cercando quel certo non so che, carisma, chiamalo come te pare.
0: Quindi mi stai dicendo che il carisma non dipende dai capelli lunghi o meno oppure pelati, giusto?
2: Però pelati, mi raccomando, curatevi i capelli. Quindi...
0: E come fa? Scusa, io sono pelato, che vuol dire cura di capelli? No?
2: Ti fate la boccia con la lametta, con la macchinetta, perché se no non ve posso vedere tipo Jack Nicholson o Lino Banfi,
0: Effettivamente devo dire che questa cosa è vera, cioè la differenza tra un rasato completamente e un rasato parzialmente fa tanta differenza di età, perché se te rasi tutto sembri pelato e figo, se non ti rasi i laterali sembri un po' Lino Banfi, è vero, sembri Jack Nicholson spellacchiato.
2: Che hanno due capelli ai lati e peletto sopra. Ma infatti, non va bene,
0: No, quello non è, quella è la riga larga. Io c'ho la riga larga da orecchio a orecchio.
3: Drive Time. Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

Vesper Sweats, Miley Cyrus, solamente Miley per gli amici. Oramai lei non utilizza manco più il cognome, chiamatemi Miley, semplicemente Miley. Cioè qui sì e mai lì invece. Questa era triste. Vabbè, comunque benvenuti in casa dimenziale, sono Roma con lo Zio Don Cash. Sono le 16:53. Basta argomento pelati, cambiamo argomento e lanciamo la nostra unica vera e sola sigla. Per la sigla di quest'oggi, ragazzi, un altro classico che abbiamo già fatto l'anno scorso, lo voglio ripetere: non è mai troppo tardi per quella cosa che avete iniziato a fare in età tarda. Magari avete imparato a cucinare, avete preso la patente, avete deciso di dedicare più tempo a voi stessi, avete lasciato qualcuno per prendere una strada con un nuovo amore, avete cambiato lavoro, avete cambiato città, avete cambiato quartiere, e non è mai troppo tardi per farlo. Quella cosa che pur fatta o imparata in tarda età va benissimo lo stesso. Vi parlerò fra un attimo di un uomo di 82 anni che si è fatto 5.500 scalini 5 volte di fila. Se siamo capiti, io se faccio 10 gradini per arrivare al secondo piano già sto male, cioè il fiatone, invece devo arrivare con i gomiti. A 40 anni questa 82 si è fatto 5.500 scalini 5 volte di fila. Scrivimelo qui, Ben, 5 volte di fila. Cioè fa paura soltanto a dirlo. E allora voglio sapere quel tuo non è mai troppo tardi per, perché la vita non finisce, soprattutto finisce quando pensi che sia finita. Quindi rimbocchiamoci le maniche e non diamoci mai per vinti. Never give up. Non è mai troppo tardi per fare cosa? Dillo con la tua voce. Time. Here.

0: riprendiamo la strada insieme dopo Hillen Butang e proviamo a sentire, vediamo i nostri amici che cosa rispondono alla nostra chiamata. Vi abbiamo chiesto per la nostra sigla live, vi abbiamo fatto una domanda specifica, non è mai troppo tardi per, sentiamo.
1: Ciao Tom.
0: Ciao.
1: Sono Manolo da Roma.
0: Ciao Manolo.
1: Non è mai troppo tardi. Andata quel vecchietto di 82 anni, magari dagli una toccatina. Magari che ne sai, ci arriviamo pure noi a 82. Bella già. Lui. Che se fa 25.000 scalini.
0: No.
1: Io al primo piano già moro.
0: Esatto, quello è il fatto. Lui se ne è fatti, ragazzi, se fa 50.000 scalini 5 volte. Si sta a parlare di miliardo di scalini al giorno. E probabilmente se è arrivato a 82 anni ed è ancora un maratoneta, lo deve proprio a quegli scalini. E allora il tuo non è mai troppo tardi per fare che cosa? Dillo con la tua voce al 393-0119-119.
2: Drive time. Che dai e sia con te.
3: Bella questa. Che canzone è?
2: Scarica la nostra app. E trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
4: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
5: è Sentra.
4: Se la bolletta è semplice da leggere,
5: è Sentra.
4: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
5: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
4: L'energia in famiglia,
5: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
6: Vieni a Maker Faire Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfaireroom.eu.
0: Tempo di informazione, voliamo in redazione per le ultime news dalla capitale.
7: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Papa Leone domani sarà ricoverato al Policlinico Gemelli, dove subirà un intervento per la rimozione del nodulo al polmone, di cui ha parlato lui stesso ieri al termine dell'Angelus. Un nodulo circoscritto che è emerso dopo un controllo, lo ha reso noto la sala stampa del Vaticano al termine di una mattinata fitta di impegni per il pontefice, che potrebbe essere operato già domani, anche se non è stato ancora specificato. Restano stabili le condizioni di Davide Jacopini, aggredito da giovani a bordo di una minicara a Montevideo mentre era sul monopattino, caduto contro un'auto parcheggiata battendo la testa. Il paziente, sottolinea il bollettino medico del San Camillo, prosegue il decorso post-operatorio con una buona stabilità complessiva dei parametri vitali. Hanno fatto un buco nella parete, sono entrati nella parte posteriore dell'ufficio postale, hanno aspettato che arrivassero la direttrice e i dipendenti. Con il volto coperto da maschere di Halloween, entrambi armati di pistola, hanno fatto irruzione all'interno, minacciando di farsi aprire le casse e fuggire con 100.000 euro in contanti. È successo alle 9 di questa mattina in via Caffaro, quartiere romano della Garbatella. Sul posto i carabinieri della stazione della compagnia Euro impegnati nelle indagini. Si è svolta stamane la cerimonia dei collari d'oro al merito sportivo del CONI, la massima onorificenza dello sport italiano. Tra i premiati anche Angelo Binaghi, presidente della Federtennis e Padel.
8: Sinner è importante. Mi dispiace deludervi, vedrete i numeri, al di là del grande dispiacere per il nostro campione del mondo. Le Nitto ATP Finals vanno verso il tutto esaurito, le vendite continuano incessanti, a dimostrazione del fatto che nel nostro sport una grande competizione vale anche forse più di un grandissimo campione.
7: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Le 17 e un minuto, buon lunedì 12 ottobre.
9: Suono Roma, il ritmo della capitale.
0: Ripartiamo insieme, ragazzi. Avete poco tempo, avete solo 60 secondi per finire la frase. Non è mai troppo tardi per.
1: Ciao, Don.
0: Ciao.
1: Non è mai troppo tardi per levarsi da turno i rompiscatole.
0: Giusto, ok, ognuno il suo. Non è mai troppo tardi per. Finisci questa frase e dacci il tuo punto di vista.
2: Drive time. Che il dai e sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 95.

0: per spaccare un istinto magnetico, le altre radio mi fanno il solletico e quando vedo qualcuno che dà dei problemi di media lo evito. Si chiama Magnetic Bausa in Casa Dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash. Ragazzi, prima abbiamo parlato di pelati e non è mai troppo tardi per ammettere e accettare la condizione delle calvizie, che tanto frega niente a nessuno, oramai pelato è bello, pelato è sexy, e adesso invece non è mai troppo tardi per, questo è il nuovo argomento di cui stiamo parlando. Sentiamo che è successo, regia,
1: ma quanto è bello questo disco, di Jamiroquai,
0: già ragazzi, però se non abbassi il volume si sente malissimo, diamo solo fastidio agli altri. Comunque sì, Space Cowboy, uno dei miei brani preferiti, tanto che ho insistito con i nostri programmatori per farvelo inserire nel Music Club, sicuro che l'avreste votato in migliaia, e così è stato, e poi è entrato nella nostra programmazione, perché così funziona la nostra musica, la puoi influenzare, la puoi scegliere, ti basta andare a votare.
1: È mai troppo tardi per spendere i soldi, mannaggia a me.
0: Vabbè, però perché cosa l'hai spesi i soldi?
2: Buon pomeriggio a te, Don Cash.
0: Salve.
2: Io credo che non è mai troppo tardi per volersi bene.
0: Bello, giusto.
2: Che è la cosa fondamentale.
0: Assolutamente, per volersi bene, giusto, giustissimo.
3: Ciao Don.
0: Ciao.
3: Non è mai troppo tardi per levarsi da torno i rompiscatole.
0: Quelli però ritornano, cioè te ne levi uno, poi ne ritorna un altro in altre situazioni, ma io per un secondo vorrei parlarvi di questa potenza. Di questa potenza di nome e di fatto, anzi di cognome e di fatto, lui si chiama Giovanni Potenza, ha ben 82 anni e ieri per la quinta volta consecutiva, regà, segnatevi sto numero, per la quinta volta consecutiva ha percorso la regione Piemonte, tutta a piedi. Direte, ma che si è fatta la regione? No, è andato nel Palazzo della Regione. Palazzo della Regione Piemonte, che ha 205 piani, per un totale di 5.500 gradini. E il nostro amico 82enne si è fatti 5 volte! 5.500 gradini per 5. Io che sto al primo piano già boccheggio con i gomiti, devo arrivare a strisciare davanti alla porta. E se per caso c'è, voi guardi quella porta che ti devi pure salire l'acqua, figurati, o portare su le cassette della spesa, la frutta e il resto, succede un panico. Bene, pensate che questo simpatico 82enne, che dimostra meno anni di me dalla foto che ho appena visto, ha fatto ieri la sua ultima impresa percorrendo per l'ennesima volta questi 5.500 gradini come se niente fosse, così con nonchalance. E allora ve lo chiedo, che cosa non è mai troppo tardi? Perché se lui ha 82 anni, se può fare 5.500 gradini al giorno, probabilmente pure noi dovremmo farci due discorsini diversi.
4: Non è mai troppo tardi per diventare mamma.
0: Bello, giusto, giustamente, non è mai troppo tardi per diventare mamma in questi giorni. Altri grandi artisti che superati i 40-50 anni decidono comunque di diventare madri e padri, ognuno è libero di fare quello che vuole, però ricordatevi ragazzi che come prima è giusto dare a questi figli dei figli con dei genitori e probabilmente non dei nonni, perché i nonni hanno una splendida funzione, i genitori ne hanno degli altri e il tempo da dedicarli, quello rimane sempre meno, che non significa che si ha meno amore da potergli dare o meno soldi da potergli lasciare, anzi probabilmente più si fanno in tarda età i figli, più saggezza e più soldi si hanno da lasciarli, almeno un tempo era così, però di sicuro si ha meno tempo, e allora a quel punto devi capire quale tipo di materia e di moneta vuoi lasciare a tuo figlio, se il tuo tempo oppure semplicemente la tua eredità.
5: Che il Dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Bizarrap insieme a Chevedo, questa era la Music Session volume 52 alle 17.14. Il vostro non è mai troppo tardi per il nostro numero di telefono, sentiamo.
1: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia.
0: Ciao Robby.
1: Non è mai troppo tardi per innamorarsi.
0: Bello.
1: Ciao grandi.
0: Assolutamente, sono d'accordo, non è mai troppo tardi per innamorarsi e perdonare il proprio amore.
2: Drive Time.
3: Che erdaglie sia con te.
0: E non è mai troppo tardi anche per fidarsi di un buon consiglio. Vieni da Motor City, la città dell'ibrido, dove arrivano le imperdibili offerte sulle vetture usate, certificata Toyota Approved. Vuoi un esempio? Puoi scegliere tra ben 75 Yaris Hybrid con rate da 173 euro al mese, con finanziamento Toyota Easy e TAN all'8,49%. Scopri anche tu tutta la gamma di vetture ibride chilometro zero aziendali usate e certificate nelle sedi di Roma, in via Aurelia, via Idrovole della Magliana e anche Pomezia, in via del Mare. Sempre aperti sabato e domenica. Se vuoi avere maggiori info, trovi tutto qui. Motor City. Online.it
3: For you.
4: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
2: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
3: Hai sentito? È il suono della convenienza Coop. Fino al 2 dicembre tagliamo del 20% i prezzi di oltre 400 prodotti Coop di uso quotidiano per sostenere la tua spesa ogni giorno. In tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
4: Autoimport, a Roma dal 1950.
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
7: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da...
8: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
9: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
10: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1.000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ecco due esempi. Citroen C3 a 15.300 euro e grande panda automatica a 18.250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it. Let
11: the vibration take you down. Sono quattro scelte per te senza alcuna interruzione. Cos'è? Brava madame, proprio la nostra floor for you. E partiamo subito con una dimostrazione d'amore. You got to show me love. LB1, I need a sign, yeah.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Io sono stato una settimana a dormire sotto al vano del letto e letto contenitore. Bravo, che oasi sembra il cofano. Cioè, guarda, cosa c'hai?
2: Le candele vanno cambiate. Candele olio tutto a posto.
1: Candele olio tutto a posto. Guarda, c'hai un po' le federe ingolfate, però.
3: La notte dei gladiatori.
0: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.802 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 8,25 TAI 12,12. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
5: Auto Import a Roma dal 1957. Anche domenica.
0: Rhythmic History Extended Version.
6: Two can play that game. Ebbene sì, in due si può giocare anche molto bene, finché uno dei due non copre il telefono con la mano per non farti guardare gli SMS. Una volta non c'era questo problema perché uscivi senza cellulare. E tra poco Bobby Brown con Two Can Play That Game. Ma adesso Nervous Dubwork con Sunshine and Happiness su Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
3: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Anniversary Extended Version.
1: Diventa un inno generazionale grazie al film Trainspotting ed è Born Sleepy degli Underworld, che tra poco sentiamo, 1996. Ma adesso French Affair con My Heart Goes Boom 2000. Io ti saluto, noi ci sentiamo domani mattina alle 5 qui su Dimensione Sonoro, ma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo.

0: torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special Party.
2: Amici miei, buona serata. Abbiamo fatto una bella scorpacciata di hit anni 90, che ne dite? Aumentiamo i BPM, torniamo ai giorni nostri, ma sì, lo faremo tra un istante con il nuovo singolo di Martin Garrix, di Dream of You, prima Chris de Sarandi, Good Old Days.

0: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Special Party.
1: Special Party.
2: Un bel lunedì sera d'autunno da passare insieme alla spinta, all'energia delle hit più ritmate del momento. Per qualcuno mancherà poco, per altri ancora un po' di pazienza per andare a dormire, però vi accompagniamo noi in questo lungo viaggio fino a mezzanotte per quanto mi riguarda. Arriva Ornella Vanoni. Special.

Nella nostra festa stasera c'è anche un personaggio che ritroviamo nel disco che sta per arrivare, Location, insieme a Zurb, To Idola Science. Parliamo di Wiz Khalifa, lui ogni tanto ha una pista diversa, ultimamente quella del running. Pensate che addirittura pare che corra anche di notte. Special Party.

0: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it. Radio Partner, Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Special Party.
1: Special Party.
3: Eccola qua la seconda parte della nostra festa in questo lunedì 12 di ottobre su Dimensione Suono Roma. Buona serata da Gianmarco fino a mezzanotte insieme alle hit più ritmate del momento. Timmy Trumpet insieme alle Farben, dopo Ed Sheeran, Shivers, il remix degli Offenbach.

0: sonora di Roma.
1: Dimensione suono Roma.
2: Dimensione suono Roma.
3: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
4: Vieni a Maker Faire Room e prova qualcosa che non hai mai fatto. Dal 23 al 25 ottobre al Gazzometro Ostiense trovi centinaia di progetti e workshop dove impari facendo. Puoi accendere una luce con lo sguardo o fare i conti scrivendo i numeri nell'aria. E c'è anche il primo torneo internazionale di calcio tra robot umanoidi. Maker Faire Room. 3 giorni per esplorare, sperimentare, lasciarsi sorprendere. Un evento della Camera di Commercio di Roma. Biglietti solo online su makerfaireroom.eu.
0: Dimensione suono Roma
1: Special Party.
5: È stata una bella festa, tanto per cambiare quella di Special Party. Tornerà domani sera puntuale alle 23, sempre con un sacco di energia che caratterizza le nostre serate dalla domenica al giovedì. Vi abbraccio forti, vi aspetto domani mattina alle 10. Adesso la scena è tutta per i gladiatori. Ciao.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Siamo tornati qui su Dimensione Suono Roma nel ritmo della capitale anche di notte. Geppa e Rino De Niro, benvenuti. Saremo insieme fino alle 3. Buon martedì 13 ottobre a tutti.
2: Il lunedì ce lo siamo scordato, l'abbiamo messo nel cofano posteriore e partiamo insieme in questo martedì. Tre ore ricche di buona musica, tutti i nostri contenuti inediti, la nostra compagnia e soprattutto il mio nuovo entusiasmante romanzo. Stasera, complice anche questo freschetto, vi farò un po' tremare. È un romanzo horror.
1: Direi di iniziare subito. Conta la rovescia e decolliamo.
2: 3, 2, 1, si vola.
0: Gladiatori. Notte.
3: La notte.
0: Gladiatori.
3: Notte.
0: La notte dei gladiatori di dimensione.

0: Trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Un tizio torna a casa con la borsa dello sport, appena entra c'è la ragazza, la fidanzata bellissima, sdraiata nel letto in lingerie, e lui e lei fa così: amore, com'è andata a calcetto? Lui fa: guarda, lascia perdere che ho preso un sacco di falli. E lei nel letto fa: giornata pesante per tutte e due.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte.
1: Notte.
0: Dei gladiatori di dimensione Suono Roma.

0: Trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Un piccolo lingotto, diciamo.
4: Un lingottino.
3: Ragazzi dal fisico atletico.
2: Non ce l'avevo con voi.
3: No, intendevo quelli che praticano lo sport professionistico, diciamo, capito? Voi con il vostro lavoro.
2: Siete professionisti,
3: però siete professionisti più che dello sport, dello spot. Va bene?
5: Anche.
3: E lo spot di questa rubrica è Novantesimo Svenuto. Vai Gasi che è là.
5: Capiamo,
3: sembra così lontano ormai la vittoria di non si

0: azzurri nella terza partita della National League e di fatto è lontana perché sarà giocato lo scorso lunedì, ed essendo questa una mia rubrica che va ogni lunedì per il riassunto della settimana sportiva, solo oggi posso commentare questa notizia. Però già mi sono messo d'accordo con la FGC di non far partire e partite alla nostra nazionale di lunedì per via di questa mia rubrica. E dovete chi mi ha risposto?
1: Chi?
2: Chi ti ha risposto?
0: Nessuno, perché chi c'è sta in FGC?
2: C'è il famoso vuoto di potere.
1: Esatto.
0: È gestita dalla succitata, diciamo, anzi dalla succi sua, visto che siamo scesi in campo con la Turchia con i soliti ignoti, no? Ma sì, con i soliti noti, perché sempre quelli so, e infatti stavamo producendo i soliti risultati degli ultimi 12 anni, 1-1 in casa con la Turchia. E per fortuna che il nostro mister si è deciso a rimettere in campo i soliti ignoti, cioè quelli che non conosce nessuno, i ragazzetti, che da là poi abbiamo vinto per 3-1. Ora, dopo tutto questo, avranno capito che bisogna solo andare avanti con i giovani?
1: Speriamo.
0: Finalmente è ripreso il campionato di Serie O.
2: No, Serie A.
0: Prima della pausa era Serie A, perché già c'è la pausa. Invece poi essere finalmente è ricominciato. L'ultima notizia, anche se di ultima c'è solamente la notizia, perché la Ferrari non è più ultima, poiché nel Gran Premio di Singapore si è vista una rossa tornata molto competitiva.
1: Meno male,
0: con il secondo posto di Leclerc, peccato solo per Hamilton, che gli hanno sbagliato la seconda volta a scelta delle gomme.
2: Niente da fare.
0: Così Lewis si è sfogato dicendo: già che è la seconda volta, datemi già che me ne vado.
3: Gladiatori.
4: Notte.
3: La notte.
4: Gladiatori.
3: Notte.
4: La notte dei gladiatori di dimensione sconosciuta.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
2: Emiliano, facci ride.
3: È lunedì.
2: È lunedì.
4: Ma ragionavo sul fatto, no?
2: Sì.
4: Che il romano.
2: Già che ragioni, questa è una notizia, Emiliano.
4: E soprattutto sul fatto.
2: Vuol dire che c'è un cervello e di tanto in tanto lo fai anche funzionare.
5: Subito classificato.
4: Il romano col politicamente corretto c'ha un problema.
5: Più
4: perché
5: di uno.
4: Lui dovrebbe pensare prima di parlare. E noi già che dovevamo, che ne so, pensare a parcheggiare, due problemi insieme non li sapevamo leggere. No,
2: bisogna contare fino a 10.
4: Allora, che ne so, una volta dicevi non c'ho una lira, no? Mo devi dire economicamente fragile.
5: Vabbè,
4: che poi pensate, io ho provato a dirlo al banco, ma te lui mi ha detto: guarda, che pure per me sei povero, cioè non cambia niente.
2: E lui conosce tutto di te, quindi.
4: Sì. Al lavoro invece non sei più sfruttato, sei una risorsa. Infatti te consumano fino all'ultima goccia, no? È fatta apposta,
2: certo,
4: è proprio come una risorsa.
2: Hai reso l'idea.
4: E il capo ti dice: non sei stato licenziato, stai affrontando una nuova opportunità. Ah bello, è il, mago, è il

0: muto, pago che ho opportunità.
1: Infatti, i soldi.
2: La benzina come la metto?
0: Poi c'è sta un'altra, questa è bella. Non è un problema, è una sfida. Ma io già tanto che trovavo forza da Sam a letto la mattina, c'è più sfida di questa.
2: Infatti, mamma mia.
0: Poi Romano poi odia. Devi uscire dalla tua zona di comfort. Sì, questa è un'altra, sì. Mamma mia. Io a Roma per trovare una zona di comfort ci metto 45 minuti, pensate. No, no, no, ho fatto 1,5 chilometri, ah, ecco. Semplicemente. Poi non può più di, questo non capisce niente, non si può più di.
2: No, no, è offensivo.
1: Offensivo, no?
0: Devi dire, ha una prospettiva diversa. Cioè, nel senso, sta a guardare, semaforo verde non parte, sono quelli, no? Sì, quelli che hanno una prospettiva diversa dalla tua.
2: Emilia, lato suo è così, quindi.
0: E se uno ti sta antipatico, devi lavorare sull'accettazione. Pensate, io so 30 anni che lavoro sull'accettazione, eh? Lui potrebbe lavorare 5 minuti sulle levasse dai
2: cosi. No, no, no, no, no, abbiamo poi capito.
0: Non giudicare, mettiti nei suoi panni. Io mi sono messo nei suoi panni, c'avevi le chiavi della macchina parcheggiata davanti al passo carrabile. Quindi mo lo giudico pure da dentro, capito?
1: È vero.
0: E soprattutto sii la versione migliore di te stesso.
1: Ah, questa è una bella frase.
0: Alle 7 di mattina. Ma già tanto che sono riuscito a essere la migliore vestita, la versione vestita, capito? Quello già è tanto che ci sono riuscito. Comunque, regà, vedo di una cosa.
2: Vai, vai.
0: Una frase inclusiva c'haimo da sempre.
2: È quello?
0: È l'anima dell'immortale.
2: No, no, no, no,
0: non la posso dire, non la posso dire.
3: La notte dei gladiatori.
4: La notte.
3: Notte.
4: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Marito e moglie sul divano davanti alla TV. In un momento il marito fa un sospiro, fa: Amari, senza di te non riesco a vivere. La moglie su, guarda, vatte credo, lavoro solo io.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Eccolo. Ragazzi, a proposito di scoperti.
4: Sì.
3: Che era un
2: carino che oggi ci ha voglia di giocare.
3: Oggi è leggiadro,
2: è simpatico,
4: è pazzerello. Sono
3: oggi
4: pazzerello.
3: È simpatia, si dice. Io voglio dire simpatia.
4: No, ho fatto un sì come lo farebbe Liam Gallagher, capito?
3: Chi?
4: Okay. Liam Gallagher, sei
3: famosissimo. Ma che sta scherzando?
2: È il marito della professoressa cioè d'inglese di prima.
3: Sì.
4: È il cantante degli Oasis, okay. Santo.
2: Parente del
3: John Lennon, che non è il John Lennon quello
4: che suona il piffero, no?
3: Che suona il piffero, perché è storico. Quanti io pensavo il flauto, invece proprio il piffero.
2: No, piffero quello delle
3: allora
2: quello di legno,
3: quello di legno, poi tra l'altro
4: certo, quello che famosi... quando ci metti la bocca poi ti ritrovi tutti i legnetti in bocca.
2: Bravo,
4: capito?
3: Sì, i legnetti in bocca.
2: Quando lo sono un altro lo trova umido.
3: Vabbè ragazzi, vabbè, dai, vabbè, per cortesia, anche perché quello se lo bagni poi diventa la truma, perché il legno si allarga, capito? Dal piffero
2: diventa un oboe.
3: Un
2: oboe.
5: Vabbè, oh.
3: Ma cazzo, oddio, sono stati una cosa brutta. Dai, ha preso l'oboe. Dove l'hai preso l'oboe? Senti, ma con orecchio si suona?
2: Ecco, certo.
3: Perché l'oboe.
4: Che scemi stamattina.
3: Con l'obo, scusa.
4: Allora, torniamo sull'attualità.
3: Sull'attualità.
4: Perché?
3: Allora, noi siamo una radio, no? Noi siamo una radio, cioè voi siete una radio, diciamo una trasmissione di informazione anche, no?
4: Certo.
3: Ok, allora io fatemi dare questa informazione stamattina. Vai. Anche perché sono un pochino così arrabbiato per certi versi, perché c'è questa continua lamentela dei romani che non trovano gli appartamenti a un
4: casa, sì,
3: che non trovano, sì, casa, un attimo, un appartamenti che ne so, con un affitto adeguato, decente, insomma, decente, capito? Che non ci stanno i posti letto, quando alla fine invece c'è questa casa, diciamo, questa villa, Villa Aurora,
4: si vende.
3: Villa Aurora messa all'asta per 471 milioni. Allora non ve lamentate. Non ve lamentate che non c'è stanno, che non c'è casa, che non c'è da dormire. Ecco perché prima ho detto scoperti. Esatto. Scoperti perché c'è proprio chi incertetto. Capito?
2: L'asta per sta casa è andata deserta per 6 volte consecutive.
3: Strano.
2: Ma non si riesce a capire perché.
3: Ma non si riesce a capire perché.
4: Non avete
3: perché,
4: detto insomma, che in questa villa c'è anche un affresco di Caravaggio.
2: No, c'è proprio
4: sul
2: lui.
4: Soffitto.
3: C'è proprio Caravaggio.
2: Certo.
3: C'è Caravaggio che se tu apri il frigo. No, perché ha affresco, no?
2: No, pensa che c'è Caravaggio, mi sono formato, no? C'è Caravaggio che c'ha una stampante.
3: Sì.
2: E fa il banconote.
4: No, non si può.
3: Sì, no, ma prima, mica adesso. Hai capito? E praticamente dai, fammi una colletta a tutti. No, una piccola colletta, arriviamo a questi 471 milioni d'euro. E poi voi mette, ragazzi, volete mettere tutte sdraie sul divano, arsi gli occhi per aria e te vedi un dipinto di Caravaggio che quando invece io a casa mia mi sdraio sul divano, arso l'occhio e vedo le crepe sul soffitto di quello del piano di sopra di Franco che sposta i mobili una volta a settimana.
4: State fermo.
0: La notte
1: dei gladiatori.

0: La notte.
1: La notte dei gladiatori.
2: Dimensione suono Roma.
1: Dimensione suono Roma.

0: Trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Allora scusa Rino, devo mandare un messaggio a tutti i genitori nuovi, i nuovi genitori, no? Quelli che sono da poco diventati papà e mamme.
3: I neomamma e i neopapà.
2: Esatto, è inutile che chiamate i vostri figli Sharon, Kevin, Thomas, Zuckerberg, cosa che siete te Catanzaro.
0: Dei gladiatori di dimensione suono Roma.
4: Get roll with the fever on the dance floor.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: 19 secolo, siamo nella California spagnola. Verso l'ora del pranzo si spalanca la porta e Zorro torna a casa, tutto arrabbiato. La moglie fa: amore, ma che succede? Guarda, lascia stare, fa Zorro. Sono stato all'Inps a chiedere la pensione e non me la vanno da. La moglie fa: ma per quale motivo? È perché dicono che ho sempre lavorato in nero.
1: La notte dei gladiatori. La notte.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: L'arena dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Abbiamo pronti due aurighi, pronti a salire sulla nostra biga per giocare. E loro sono Mafalda e Giulia. Dai, che giochiamo con due ragazze.
3: È l'arena questa.
2: È uguale, e come ci arrivi all'arena, scusami. Come ci arrivi all'arena se non arrivi con la biga?
3: Oh. No, perché ci doppia fila.
2: Forza.
3: Mafalda e Giulia, benvenute, eccole.
4: Buongiorno.
2: Ciao ragazze. Buongiorno. Allora, conosciamoci, partiamo da Mafalda che è stata contattata per prima. Mafalda, da dove ci ascolti e che fai di bello?
4: Allora, io sono in fila all'ospedale e sì? Vengo da Aprilia.
2: Da Aprilia. Oddio, Aprilia.
3: Perché sei in fila all'ospedale? Posto, sì. Ma fa?
4: Per una visita a mia figlia.
2: Spero okay. Niente di grave.
3: Infatti.
4: No, niente di grave.
2: Meglio
4: niente
2: così,
4: di grave.
2: Meglio così.
3: Ok,
2: meglio
3: a posto.
2: Così. Allora, ci dicevi sei di Aprilia, giusto?
4: Sì, di Aprilia,
2: che
4: di Aprilia.
2: Che fai bello nella vita, Mafalda?
4: Insegno inglese.
2: Che bello.
3: Quindi
2: bello.
3: Mi raccomando,
2: parla bene.
3: Welcome. Giulia, tocca a te. Allora, da dove chiami e cosa fai di tu di bello nella vita?
5: Allora, io chiamo da Roma e sono architetto.
3: Un archistar.
2: Oggi siamo ignoranti, siamo io e te.
3: Tanto per cambiare.
2: Due professioniste contro due, diciamo, ecco, due cazzaroni.
3: Non è una novità. Quindi, Mafalda, sei stata contattata per prima. Vuoi giocare con le domande mie o con le domande di Geppo?
4: Le due.
3: Vai. Le mie, sei pronta? Vai. Andiamo.
1: 3, 2, 1, 0.
3: Mafalda, il chitarrista dei Pooh.
4: Dodi Battaglia.
3: Il batterista dei Beatles.
4: No, non me lo ricordo.
3: Hai anche il passo,
4: Passo.
3: Vai. Il quartiere romano dell'ex mattatoio.
4: Passo.
3: Il batterista dei Beatles. Vai Mafalda.
4: John Lennon.
3: No, era Ringo Starr. Giulia
2: suonava il piffero.
3: Il chitarrista dei Pooh, brava, Dodi Battaglia, la risposta è corretta. Il batterista, te l'ho detto, dei Beatles, era Ringo Starr. Il quartiere romano dell'ex mattatoio, era facile questa, quartiere Testaccio.
2: Vabbè, Mafalda di Aprilia magari, ecco, non conosceva bene questa piccola curiosità. Allora, Mafalda si ferma a una risposta esatta, giusto?
3: Sì.
2: Perfetto, passiamo a Giulia, sei pronta Giulia?
4: Eccomi.
2: Vai.
1: 3, 2, 1, 0.
2: Giulia, la nazionalità dei mattoncini Lego?
4: Danese.
2: La moglie di Elvis Presley?
4: Passo.
2: Il codice del comune di Roma nei codici fiscali?
4: H501.
2: La moglie di Elvis Presley, molto facile questa, è famosissima.
4: Priscilla.
2: Stop.
3: 3 su 3, grande.
4: E dai.
3: Vabbè. Giulia, fatta.
2: Questa volta vittoria veramente schiacciante. 3 su 3, complimenti Giulia, le hai azzeccate tutte e 3. Oggi la vittoria va a te, Mafalda, mi dispiace, dovrai riprovare la prossima volta.
3: Grazie comunque per aver giocato, alla prossima.
2: Grazie Mafalda, ciao, Mafalda.
3: Salutaci la piccolina,
4: Grazie.
2: Ciao. E noi rimaniamo con Giulia che veramente oggi ha fatto un unplay in 3 su 3. Complimenti Giulia, ti sei aggiudicata la nostra t-shirt che ti verrà ricapitata a casa. Vuoi salutare qualcuno?
4: Saluto mio marito e i miei figli che stanno andando a
2: Dici
4: scuola.
2: Dici i nomi così li salutiamo anche noi.
4: Martino e Matteo.
2: E tuo marito?
4: Iuri,
2: perfetto, li salutiamo tutti. Grazie Giulia, un abbraccio.
3: Ciao, buona
4: grazie
3: settimana.
4: A voi.
3: Continua
4: ciao.
3: Ad ascoltarci.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.